Il cumün in silenzi da Peter Lanzel. Il cumün in silenzi ossa taila sümgiant las antiques tarablas cha la alva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fa dudir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternes splenduren süca sü steiles d'or, ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

Ils monios savens per truce picciognes come sentiments sin biaras duras adios mai sorpreu cumbia alles flores che lasca feu gens

0: intensiva main. Jelle Sis, meu nom Urs Müller, Bienji. Tensiun tra las elecziuns comunales a Sell en l'Engiadina. Il nov moviment politic Plataforma Democratica Sell candidesce cun 8 candidates e candidats a las elecziuns. Sco quai che il moviment scriva sa in quai 5 che candidescen per la suprastanza, in da quel se il suprastant Silvano Moili, che candidesce per una ulteriore periode d'uffici. Per il presidi candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats vegliem venir en la commission de gestion ed in en el cussel de scola. Tot quest candidats s'engagem per il dialog, la collaboration e concepzion constructiva de l'avenir einum vinavant. L'elezione è il 12 de settembre, d'occupare in 7 sets in la suprastanza, 3 sets in il cussel de scola e 3 in la commission de gestion. La consigliera governativa del Chantun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita Il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidata alle prossime elezioni di reggenza per una seconda periode d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei a bit pli stata supportabla. Per avant pocs dies, intanto il presidi scuola la superstanza della partita cantonale sa distanziata della. Ditli e già de dic, sot grand schwetsch politik prevede se stil de manar di spitaivel e prevede una procedura corrente in connex con maldia verdufizi. In us mit einer exterior sventer l'inundazione andece nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondada. Tras material sei a soffermarsi in flum ed ei a furma in grond lai. Ils proxims dies pudessen radunt 30 milions meters cubics colare ni lai che sei a già surchargià. Les autoritats han appellat als abitants restants scuera las forzas de salvament d'evitar las rives de flums. Dall'ondata in il Himalaya sono almeno 470 persone morte, passa 1400 persone vali in angsco sparite, tranter quelle serblers turists. Nous sind il Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero a guadagnare la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, a ella migliorasse sage un record svizzer per 10 centavels. Ed ergi sterilisse un nuovo record de Diamond League. Sventer sia Victoria, dice Audrey Vero in vers SRF.
1: Ja, es war wunderbar mit ja, das Publikum und ja, es war eine große ja, Überraschung am Ende, weil ich war mit die Weblight, aber am Ende es war ja zu klar, aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
0: Seconde vigni dell'Olandese Femke Bruders Boll. Ella pers redunt in seconda sin vero. Al Weltklasse Zürich a ergi sta dus nos Rekords Mundials. En la corsa d'obstacles sur 100 metri de las dunas, all'americana Messai Russell migliora il record mundial per 30 centavels en 12,09 secundes. Ditashi Kambunji et Annie Kellin venida setavla respektive mein ochavla. Per la heptatlete Grijuna Kellin es ist ein Grund und nur der fa part de questa corsa. Schuella dich en vers SRF.
2: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher läuft noch, wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um das erste Mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
0: Iter il Summenza Alison dos Santos realisa un nuovo record mondiale in la corsa d'obstacle sur 4 metri. In 45,80 secondi al brasilian migliora il record mondiale per 14 centavels. E anche il Balapè Coppa Europeica, Thun è cruda o in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Suenter la schleppa da 0-7 in la prima gioco contro l'Echposen, a ir saire da impari da 2-2.

0: cun quai continuesce tun en la fase da Liga dalla Conference League. Er Lugano es a qualificà per la fase da Liga dalla Conference League. Als Tessinais a tangin pari da din a din ordai fer contr Maccabi Tel Aviv. L'emprem geu a Lugano un umnad main gurignà cun dus a din. A fin e per contr l'avventura europeica per Sion e Songhai. Omme dus clubs en crudazor en ils play-offs per la Conference League.
1: La meteo.
0: En il nord da die Phase sulle lieves pli lunges grazie al ferm favugn, un scigliò esilentir di grige blech. La temperatura maximale è tranter de schnov grazie in legge di nota, vence trais grazie in sorselva e vence sis grazie in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Grands noms da musica maretan da neir mencionos. Coldplay, Ariana Grande, Take That, uer Ed Sheeran, ter nou zotzen dumang, per ci vos venderde davainta eren hit. Alla microfone Sergio Guetsch, Joishen Bunde.

En cas che isch a ser schon desdos la paia, per esser schon la voda che las auras quel moment il qual ins survin becce mincia domang, an dus minutas la seisa dodes, sciradetna dalla linea da quel da 94% dalla linea vigna ternous in Svizzera ad esser ente la sumbreiva dalla terra, la linea zacata da quel las auras gistangal knapp sur il horizont, anca vant las set ozan domang, schilez precis las seis ciuncantegn, vign la linea ad eir darandeida, la finizion da quella sciradetna parziala in aura pitart vign con quel beple ad essere visibla. In spectacle sencil schon la domang bot per ancevar oz il venderdè.

RTR il venerdì è sto grand tema ir sera in las media sociales. Il mont da Valapeo Vurdo spanagea contro Monaco ci gioia contro ci enten la Champions League. I daten per duels ci han pur metten Blair. Real Madrid contro Inter, Barcelona contro Manchester City, Bayern München contro Arsenal, Paris Saint-Germain contro Barcelona oer Inter Liverpool. Interessant vignil per Jan Sommer, el gioia con Brücke contro il 6-3 club Inter, oer Inter contro Dortmund vignera d'essere il duel dils Schwitzers a Kanji contro Kobel. 36 teams gioian entren in a fase da Liga, mincia club gioia 8 match contro 8 differenze adversaris per mincia club monta che il 4 matchs a cia, 4 matchs orzoura. Dus chosses en schon clairas avant ci la nova Champions League anceva il settembre. Er keston en in club schwitzer della partida il Davos sto IB e il final da quella stagione della Champions League da Balapè vigne d'essere il zarcladour dell'Otron a

0: Per ancevar bagn il venerdì Coldplay, la 6:30 RTR Novitats con Urs Müller.
1: Tensiun tra las elecziuns comunales a Seglia in Engiadina. Tenor comunicazion tramet il nov moviment politic Plataforma Democratica Segl, 8 candidates e candidats in la corsa per las elecziuns, quellas en il 18 de settembre. Sventer l'inundazione in Decia nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Intanto il numero di morti cresce in almeno 470. Passa 1.400 persone svalien anche sparite, tra quelle blers turisti uscire le autorità. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 800 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, ella migliorerà il esagio record svizzer per 10 centavels ed è registrato il nuovo record da Diamond League.
0: La meteo. I vigni beple ad essere calciot, civangia, anti il nord, dati la fase sulla leiva spilungas, grazie al ferm favogn, scigliò el il antir de pitost greisce blecce per part, dati le ferms temporals, las temperaturas maximales, entranter 19 grazie in ten lana giadegnota, vancia 4 grazie in Surselva e vancia 6 grazie in ten la regione da Coira. Domanga marveglia, dati gli anche rests da neivlas, durante il de egli lo dec sulla leif che il ter radont vancia 5 graz a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scigliò veias libras. Buon viade.
2: RTL.
3: Credibile e simpatic.
0: Ampur mes è Ampur mes. Ed Sheeran.

Dr. Sheeran, Ozzandomanter RTR dat nuova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore, da venda d'Oz, scilezza per vossa collezione da musica, il madem moment anceva la prevendita per sia prossima tournea, la quale anceva il Mars da Lotron, parantanten planisos, concerts an Italia. Nuova musica da Gianna Nannini, per ancevar quel venerdì a nostra compagnia. Buongiorno!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Pusebel da atterlar da venda dots nuova musica da Gianna Nannini, meraviglioso errore. Ella sezza o gia procurò per plageir savant in perdeis, cun aveir gratulò ad una auditora da RTR, Yolanda Bellini, o racchintò John Nutegn Scir.
2: Sì, Gianna Nannini o gratulò ad ella, la perché ci Yolanda è stata Blerons, la, o Puzegei Blerons, la Cesa da Gianna Nannini a Tigines. Lucia sapeva la naturalmente Gianna Nannini ci Yolanda vigne 71 e l'ho permesso il messaggio a Bucca per Yolanda per gratulare.

0: Fit pigl venderdì il sto vancia la set.
1: RTL Impuls.
0: In viadi literar con l'inart candreia che stemdera quinta el dallas etapas enten la Nagiadegna bassa. Oz aftan.
2: Aftan am vignan da meint in a regurdiencia. Sempla mein giuscheia. Con 22 ans vai a compro in auto in a sim camela. E ter mies bab ci nera bec an possess den per mi nasceva da time ben time il giaveis da visitar con me scu chauffeur legna u l'otra vischnanca del grigion. Quasi obbligatoric era per el da metter pe sel santieris. Bab vurdava giù las reccias, memorizava las schlattas del scrap fossa e manageva a l'ora tot content. O se sai a ce famiglias cumonden a co las festas. Aftan vaia il anvien passò er face ne visetta sil santieri. Però era una considerabla parte della fossa squattata con blera neif e dis noms da famiglia strausch pleligibels. Però en monument gista all'entrada della baselgia e strausch da surbaseir, la busta del tonet sciocani ci o vivia da 1822 am finien 1896. Io va immediat speculò e il pi probabel s'attract il den emigrant benefactor returnò a cia cum massa pinkis.

0: Inza so iranca atterlar il avost Sweet July, dolce fanador, take that. Ivo beple dei financi anceva, givgels 3 de settembre lo tremda. Blairs, grijungs e grijungas e quel in toc identitat la ciaccia. Per ci è la ciaccia tradizion e passion, per otters è la ciaccia necessari per la natura e push per otters varden sen la ciaccia pitost cun en il critic. Che coliescion personas en grijun cun la ciaccia nos vangia marvellas.
1: RTL Centa la domanda da Lemna.
2: La ciaccia colia come eigentlich ger, causa che mia pappa esaria ger senza ciaccia, passa 50 anni. E noi venza fitchco ger la cianda cierf, ma causa che mia pappa non è più, non venza non più che ger sul vaginia, a maisa.
3: Ma se ne tors in mia caccia, mutata mia tata in mai, ger, on si setz. Personalmente fa nur die Kukatsche.
4: Ja, ich habe ja eine Dursentherapie, ich bin Physiotherapeutin. Lue ist ein bisschen interessant, dass es das Tier weil es die Differenz gibt. Ich
5: habe die Gender gewählt, die aus der Lehre Luft fort, dass sie die Kranken sind, die Menschen in der Lehre.

0: drovo quei insomma in la ciaccia grisuma.
1: E supponci la ciaccia grisuma è vicina a mondo si d'ore allo d'erbecce, in tanta tradizione, non si dovrà anche per regolare la salvagina, alzo i crei la ciaccia grisuma, ma da tutta veia anche la giustificazione.
2: Si già un po' la ciaccia, sa già testa un po' animale, si fissi mangiablirsi da voi, ci fondonza goat.
3: Io penso che la ciaccia grisuna vuole per regolare la quantità della salvagina, di una misura che funziona per la popolazione e per l'agricoltura e per il turismo. Non hanno problemi con certe bestie che non sono mai sciolte, ci fa sforzare di regolare in una maniera. Cioè io vengo a ciaccia? No, ma non è per una parentella e amici ci vanno a ciaccia e non è il piacere del tempo di ciaccia.
4: No, quando era me mia passione di dire ciaccia. E mangio con gente la ciarma e la ciaccia, che non fuse buma da coprire una bestia.
5: Se non si dice mille di ciaccia, non si dice no, proprio ma c'è animale, se fosse postato il mio, a Borussia. Saudo qui è, scotto tutti gli altri, tornessi a mincere.

0: La ciaccia fu da mudere da ciò che ci erano avanti in 50 anni. Ci spostò per te tutto ciò che ci e cominciò la metà di settembre, non già cominciò in settembre, che non è in giugno, di norma.
1: Io penso in generale la regolazione del luffo è un tema, ci desse da tor per manz, non sei, ma x una volta si da fare quella.
2: Cosa un innaturale, scu becce che c'è, der meglio poco in la materia per dire che io der che il fis da mi dar, perché crei il sistema, scu ci le ossa practicia sarò adeguata, se dat mi dadas, in ironi, bisogna l'organza, guarda far che las mi dadas.

0: Las novitats der RTR.
1: Per le elezioni comunali si è dato in nuovo movimento. Al Diamond League Meeting a Turic guadagna oltre il vero sul 8 metri in un tempo di record, vittiers dati in 2 nuovi record mondiali. E dato in una scheide

0: in da quels il superstan Silvano Moili, che candidesce per in ulteriore periode d'uffici. Per il presidi candidesce Christian Moili. Dus ulteriurs candidats vegliano venir en la commissione de gestion ed en il cussel de scola. Tot quest candidats engagian per il dialog, la collaborazione e concepzione constructiva dall'avenir ai num vin avant. L'elezione è il 12 de settembre. D'occupare in 7 sezze in la superstanza, 3 sezze in il cussel de scola e 3 in la commissione de gestion. La consigliera governativa del Centun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita, il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato di fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidare per le prossime elezioni di reggenza per una seconda periode d'uffici. Ditli ha argomentato la sua decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sei bitch plistada supportabla. Per van paux dies entant il presidi square la superstanza della partita cantonale sa distanziata della. Suenter l'inundazione andeccia in il Nepal ed il Tibet cresce la tema di una seconda ondada. Tras material sei sa fermassi in flum ed ae furma in gron lai. Ils proxims dies pudessen radunt 3 milions metres cubics cularen il lai che sei già surchargia. Les autoritats han appellals abitants restants scuera les forzes de salvament d'evitar les rives als flums. De l'undada in il Himalaya sein amain 470 persunas mortes. Passa 1400 persunas valien angst cosparides, tranter quellas erblers turists. Nus in il sport atletica leva, la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 800 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, a ella migliorà sesagio un record svizzer per 10 centavels ed è registrato un nuovo record da Diamond League. Sventa sia vittoria, dice Audrey Vero in vers SRF.
1: Ja, es war wunderbar mit ja, das Publikum. Und ja, es war eine große ja, Überraschung am Ende, weil ich war mit die Weblight, aber am Ende es war ja zu knapp, aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
0: Seconde vigni dell'Olandese Femke Bruders Boll. Ella pers redunt in una seconda sin vero. Al Weltklasse Zürich ergist er dus novs Rekords Mondials. In la Kurse d'Obstakel sur 100 Meters de las Dunes all'Americana Massey Russell migliorà il Rekord Mondial per 30 centavels. Sin 12,09 secundes. Dita Schikambunci ed Anne Kellin en vignide 7 avla, respektive mein 8 avla. Per la heptatlete Grigiuna Kellin esiste una grande nurde fa parte di questa corsa, scuola dicem vers SRF.
2: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, nachher wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um zuerst einmal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
0: Iter il Summen sa Alison Dos Santos resai nov Rekord Mundial in la Corsa d'Obstakel sur 400 meters. In 45,80 Sekunden sa il Brasilian migliorà il Rekord Mundial per 14 centavels. E dank del Balapè Coppa Europeica, Thun e Cruda O in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppe da 0-7 in la prim geo contro Lech Posen, a ier saire da impari da 2-2. Con quai continuesce tu nella fase da Liga della Conference League. Lugano è sa qualificà per la fase da Liga della Conference League al Stessinai sa Tangin pari da Dina di Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'emprim geo a Lugano gudignà con 2-2. A fine per contro l'avventura europea per Sio e per Songhai. Ome dus clubs in crudazzo nel play-offs per la Conference League.
3: La meteo.
0: Nel nord dati fase sulle lieve spli lunges, grazie al ferm favugn. Uscigliò esilentir di grigie blecch, per parte dati ferm surizis ed uradis. La temperatura maximale è tranter 19 gradi in legne di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in

0: regiun da Cuera.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via de Bovas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: En Bundé, ozzan duman ir als deputos, alas deputadas del Consiglio Grond, ils novs, cion ancet la nova legislatura.
4: Ma è per che fici creabile, spodici ci spense, spresci che resci uscea.
3: Allo, vigna che il Sean Bun, RTR il venerdì, al microfone Sergio Guetsch, Joachim Bundé.

0: Musica svizra ozzendomang der RTR Remo Forer. C'è en vos plans per la findem da savezza schon a c'è far. Enten la Nagiadegna marschil in sa c'è la findem da 25 Jons Bike Marathon anturn il Park National pils responsabels o che la cursa schon ancet da dei ils davos dei sen stoss intensivs d'antant il plageire pi grond c'è la immensa lavor ci stat tot davos tirs dei la presidenta del comité d'organizzazione Chantal Major.
1: È un complicato lavoro perché ci sono con pacchettriolti regali di volontari che cominciano proprio a leffare ed è qui tutto il materiale che ci partiamo in tutte le strisce. E oggi cominciano effettivamente l'evenimento e con questo è veramente un gran piacere. Al dì sono ben bo qua.
0: Per organizzare in tale evento dovrei da quel da 500 volontari, la chef dei volontari per la parte sus fino in scuola è Aita Caflisch. È la manegia.
2: Novembre ci vengono in mincion, questo vanno e poi meglio il cancer il più lungo possibile. E io vengo amici, conoscenze, famiglie, vengo e scrivo ora sui media sociali e domandare un passo in via su altri eventi, se loro scelgono. Arriva in sembra fino all'ultimo questo 200.
0: La tensione cresce perché l'edizione del Jubileum 25 Jons Bike Marathon intorno al Park National Schweizer è un scritto da quel da 1700 corridori e corridori sarà il tema in il nostro programma della Findemda. Informazioni per quella corsa, le differenze tra jets e bleroter che ti sono sulla nostra pagina da internet rtr.ch. Yeah.

0: Discurrenda 120 persunas importantas per a nos cantun, las 120 persunas chi la populaziun grischuna o eligia ent il Parlament. Els en sa radunos ent il Consell Grond per la nova legislatura. Trantarels era differentas novas facces. Tarels pareva il puls d'antant schon ad esser un po' piot.
1: A Gualan Charles, schon sta ent in tensiun, also era sun schon bisch nervus, aber er isch schon tick nervus. Ados che sun im News ein quel Baguette, ein quella Sala, da schon fein tick Pression.
2: Also si jede in certe Nervosität che ha jo go cool in chat, prede che kan schon bo il Manage sco in marsche. Aber in Tension positiva et plige ca dominau.
3: Ma nervus il prüm cos exagerò, ma schon un po spalangioci ci capita. Che dire bel però agreable, ma non vense tu lenci gie grandes robes de discussion, de che lo no la surprise segnen pur.
0: An mincia cassa sa sativa dels bagni irsi o mazdesi va cion passantolas an prima zaura zantiglia parlament.
2: Qua era una positiva experiencia con bia novas causas ins ja weil Platz davanti er hast ja lesser dumm bravur so an a wesel kun koi weil na biala survesta per l'antira sala
3: ma lo sto gli dir un und che la fraktion che so zum lüschen ja più su fich positiv wo se diskurs kun otras fraktions ma per che fich agreabel es podi ci spense spreche crescu sche
0: oz è il second de sessiun giavijan er parozza tot a bun duman vignalo a savonin an faccia gronda festa kun e per il nov president del consel grond Fabio Luzio specias vignan da quel da 450 personas alla festa duman a savonin.

0: Adac, comunicazione importante.
1: La tensione cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia. E la sera, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: A partir del 3 di settembre.

0: Scheia tunga il Venderdeter RTR London Beat. Il è la seta mesa. C'è ci dat da nov so Urs Müller coen las novitats.
1: L'Ems che mi ha fatto la prima mese data l'on in zic da pli gudogn con pregliac con la medema periode dell'on passato se il gudogn si aumenta per 2,5% in 259 milioni di francs. Quel risulta da qui in definitiv il concern da chemia grigiuna pubblicia. Tensione tra le elezioni comunali a Seglia e in Giadina, tenor comunicazione tra metti il nuovo movimento politico Plataforma Democratica Seglia, oggi candidati e candidati nella corsa per le elezioni, quelle sono il 12 di settembre. E la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Turic. In una minuta, 53 secondi e 70 centavels, ella migliorerà il esagio del record svizzero per 10 centavels ed è registrata il nuovo record della Diamond League.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: I vigna beple ad esser kelciot civangia in til nord dat il fasa sulla lievas pilungas grazie al ferm favogn scigliò il antirde pitost greisce blecch per part dat il ferms temporals. Las temperaturas maximales entranter 19 grazie in ten lana giadegnota vancia 4 grazie in Zurselva e vancia 6 grazie in ten la region da Coira. Domanga marveglia dati gli anche rests da neivles durante il de e gli allo dec sulla lieif che il terradont vancia 5 grazie a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Boves. Scegliò veias libras buon viade. Sì, el è schon an grigion. Weinza nizigia la occasion da discorrer con el.
4: Ja, ist meistens sehr, sehr hektisch. Ist, mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer.
0: Nino Niederreiter se prepara per la nova Stagion della NHL. El santiz Puschpä, Pitard, anche avant la Soc.
2: RTL. Danus per vus.

Guadagnera bons per era comprareint savez ternous cun giuir il kikeri seis il nos gi da pretensions s'annunscir savez scuadegna cun telefonar 0800 25 25 30 aint il jackpot an era schon a puspe bons an la valletta da passa mela 600 francs per ancevere una nova avventura kikeri seis 0800 25 25 30 e non sanno provare da guadagnare. Si blers bons, scupus ebel, facesse plagiare.

0: Vangelas oggi savez ossa tenair gugentils pollers den auditor da Camunz.
1: Il kicker sis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vich en la region.
0: Bundè Teofil de Rungs.
3: Bienvenuto, Teofil.
0: Fa plaisir. Am Teofil de Rungs, as allegra schon a sen domanga, c'è stat ter vos il programma?
3: Also, da me mangi a fiasta del vich, questa
0: domani è festa da Vishnanka a Tersnaus in Soglia schon c'è ci vinto purgia.
3: Ah, è mai buono.
0: Sorpresa. Il bello è giotto che le feste il fic bello è giotto che c'è Zantopa puspe forse è con persone che c'è schon da dei beplevia.
3: Esatto, sì.
0: Da ci azze le gresse vos ci Zantopesse domani? Colleghi da Pibot?
3: Sì, non ho mai detto questo. Colleghi da Pibot,
0: Già vi sono un buon divertimento domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus. E ora sono Blair Klitsch per ricevere una nuova runda Kikari 6 senti il jackpot e noi sono 168 bonds che sono una valetta da passa 1600 francs per ricevere dovrai 6 corrette. Angela Hendry è a posto nei da Pibota, c'è il studio, fa la contabilità. Buondì Angela.
4: Buondì.
3: Buondì Angela.
0: A Teofil de Rungs, qual è la prima ronda Kikari 6? IBE, è sto il Davos Club Svizzer che giuia la Champions League da Balapè?
3: No.
4: Fliu.
0: Il mes da settembre, Cater Venderdes.
3: Sì.
4: Correct.
0: Il nuovo presidente del Consiglio Grand d'arriva del circuito elettorale Zurses.
3: Sì.
4: Correct.
0: DJ Ötzi reiva quest'on alla Schlagerparade a Coira.
3: Sì.
4: Correct.
0: Per poter reire con auto in sdovra la patente d'auto dalla categoria A.
3: No.
4: Correct.
0: Il traiect da corsa, il Pilunk, al bike marathon del Parc Nazionale nom Zernetzer.
3: No.
4: Correct.
0: An Grigion e il Lubia antot 4 days da saggettare il Grand Cerf da Carunga.
3: No.
4: Correct.
0: Il HC Ambri Piotta gioia ozen match da hockey sen glatsch a Coira.
3: No.
4: Fliu.
0: An Svizzera vigna Maleidas da ple servolas ciliongias da Barsar.
3: Je.
4: Fliu.
0: Il presidente del Consiglio Grand vigna legia dalla regenza Grigiona.
3: Je.
4: Fliu.
0: En comember da urs di dritta nonom Hans Peter.
3: Je.
4: Fliu.
0: Hans Ueli.
3: Hans Ueli,
0: basta, Hans Peter ni Hans Ueli i vei crea ora na volta
3: ci ma.
0: Eba Hans wie Heiri.
4: Mit einem Sperrquell siamo di constau. IB è propri stau vos club Svizzer cio giugau alla Champions League de Balapai. Se antrevais den taun dau gas grad Ipels 6 punts ci duvrava lu. Ambri Piotta gioga proprio in match da hockey singlatch a Quira.
0: Questa sera in match da test contro in club della terra tudescia Schwenningen. E quel match è eba antil Hallenstadion a Coira Thomas Domenic Stadion osa si vain fan da hockey singlatch Teofil de Rungs crevi a pitosch il HCD
3: a pitosch onde abri io son bucunda
0: ok si vain fans da Ambri si son forse becce far questa sera match da hockey singlatch a Coira
4: Allora, vengo a un migliaia di play, migliaia di play serve, stiglioni di versa, ed il presidente del Consiglio Gron vengo a vedere giù la regenza Grigiuno, che è fatta un tot nuit. Io dovrò a voi essere venuti con 6 punti. Gratulazione.
0: Ciao, Gartageda, Teofil de Rungs, in quel stile, poi a Gugent continuare l'indice della seconda ronda.
3: Maranza.
0: Bella fendemda e chanosa bler plagiar domani alla festa da Vishnanka a Tersnaus.
3: Grazie, Simeon.
0: Saleitza, Camons, bella.
4: Adiem.
3: Adiem, Temo.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottia dal Vich en la Regione.

Quel giaveja oz er a vosoters.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Emskimi augmenta il guadagn per 2,5% in 259 milioni francs la prima mesedat talon, che risulta dal renda quinte definitiv. Al Diamond League Meeting a Turich guadagna Audrey Vero sur els 8 metri in tempo de record, vitiers dati 2 novs records mondiali. Ed oz dati una mascheide da Nivels e Soleil, con sond la Saira Plovi. 4,9 grazie a Samurezzen e 26 grazie a Quira. Gieles 8, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. La Emskimia fac la prima mesedat de l'on in sicta pli guadagn. Comprià con la medema periode de l'on passà, sai quel s'augmentà per 2,5% sin 259 milioni francs, quel risulta dal quindi

0: quai 30 auter cinch che candideschen per la suprastanza. L'elecziun els de stoch de September, d'occupar en 7 sez en la suprastanza, 3 en cussel de scola e 3 en la commission de gestiun. La consigliera governativa del Chantun Vat, Valerie Ditli, abbandona la partita il Center. In una intervista con la Gazzetta Le Temps, ha ella annunciato fondare una nuova partita con il nome Mouvement Liberal. Per quella partita veglia ella candidata alle prossime elezioni di reggenza per una seconda periodo d'uffici. Ditli ha argomentato la decisione con le tensioni delle devose semnes. La situazione sarebbe più stata supportabile. Per avant paux dis, intanto il presidi scuola suprastanza della partita cantonale sa distanziat da Ditli. In ospedale dell'exterior, sventer l'inundazione andece nel Nepal e del Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Tras material sa essa formasi in flum ed aia furma in grond lai. Il prossimo dis pudessen radunt 30 milions metri cubics, colar en il lai che saia già surchargia. Le autorità hanno appellato agli abitanti restanti, scuola le forze di salvamento, di evitare le rive dei flums. Dall'ondata in Himalaya sono almeno 470 persone morte, passa meglio 400 persone, valien anche cosparite, tra quelle erblers turisti. Der Sport, Atletica Leva, la Svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 80 metri al Diamond League Meeting a Turich. In una minuta, giungendo 3 secondi e 70 centavels, a ella migliorasse il record svizzero per 10 centavels. Ed oggi realizza un nuovo record del Diamond League. Sentersi Victoria, dice Audrey Vero, in vers SRF.
1: Ja, es war wunderbar mit ja, das Publikum. Und ja, es war eine große Überraschung am Ende, weil ich war mit die Wavelight, aber am Ende es war ja zu knapp, aber ja, ich bin sehr stolz mit meiner Performance.
0: Seconda è venuta l'olandese Femke Bruders Boll. Ella ha perso rodont in una seconda, sin vero. Al Weltklasse Zürich hat er gestern 2 neue Rekords mondiali. In der Kurse der Obstakel zu 10 Meter der Dunnes hat l'Americana Messiah Russell migliorato il Rekord mondial per 3 Centavels in 12,09 Sekunden. Dieter Schikambunji und Dani Kellin sind venuti 7 Avla, respektive mein 8 Avla. Per la heptatleta Grigiuna Kellin ist eine grande Nur de far parte de questa Kurse, scuola dicem vers SRF.
2: Ja, unglaublich. Irgendwie nur schon Teil sein dürfen von dem Rennen, schon im Vornherein, mit aktueller Weltmeisterin, aktueller Europameisterin, aktuelle Weltrekordhalterin, Olympiasiegerin, wird noch Weltrekord gelaufen. Also ich glaube, es ist ein Traumlauf, um das erste Mal so in einer Diamond League am Start zu stehen.
0: Italien Summenza Alison Dos Santos realisiert einen neuen Rekord mondial in der Kurse der Obstakel zur 40 Meter. In 45,80 Sekunden sal Brasilian migliorare il record mondiale per 14 centavels. E per finire anche il Balapè Coppa Europeica, Thun e Cruda O in la qualificazione per la fase di gruppo dell'Europa League. Sventer la schleppa da 0-7 in un primo gioco contro l'Ech Posen, a ir saire da impari da 2-2. Con quai continuesce Thun in la fase della Liga della Conference League. Er Lugano è stato qualificato per la fase della Liga della Conference League. A Stessinai sa tangin pari da Dinadin Nordeifer contro Maccabi Tel Aviv. L'imprim gio a Lugano nominata mai in Gudegna, con 2-1. A fin è per contro l'avventura europeica per Sio e per Songhai. Ome 2 clubs in crudats o in les playoffs per la Conference League.
3: La meteo.
0: In nord dà di fase sulle lieve spli lunghe, grazie al ferm favogn. Uscigliò e silentir di grigie blecch, per parte dà di ferm surizis e duradis. La temperatura maximale, 39 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la region da Quera.
3: Vias e traffic.
0: In la Val Calanca resta la via tranter Molina e Arvigo serrada per via da Boves.
4: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.

0: Quels hits chi vos otter savez probabler schon santia?
1: Country roads, take me home to the place.
0: Yeah, il nos semper vert da dots, anche in tancala mezz'ora. Al microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.

0: visitar RTR ir Cascia Stadu ein se podia beneventar ter nous differentes gruppas digl pass da vacanzas ir la gruppa da Sursees o se la schea plageir ellas ed els on alo ir gistanc podia giavigir lour musica preferida
1: RTR Mia canzun preferida
2: I sun noi et I va già vici la canzone Sharks da Imagine Dragons perché ci I va lang metto gu gen gu cantador et I se lei dismiss cumarat et famiglia

0: actual da Taylor Swift.
1: RTL, quai il sempervert dal dì.
0: Anna Rosa hat eine Storia da Musica in Esto, il Vanciotsch, da Vostiglia, Melanovcent, Zetanten, Ozzavant, Ciuncanta Cingions, e sto lanciata del Success da quel Tetel.
2: Country roads, take me home to the place.
0: John Denver, da letzte Time, sperte neda. Davanto in Hit, sto einten las Parades da Hits e davanto in dils Pigrons Classikers da John Denver er sein Cesar sto nomarin einten la Parada da Hits. Tutegna eintil fratain polirdo ples 100 versions da cover da quel Hit scucilè dantant per Blairs il miglior sarò anche degna il original. Sto da Santeir l'ampremeda, ozzavant ciuncanta Cin Jones, John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: Davant Chuncanta Chingjons, quel hit c'è davanto in absolute classiker, John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Il sempre vert dal dì.

0: Luis Capaldi con RTR Adegna Bagn informò il resto la socia mesa novitats con Urs Müller.
1: L'EMS che mi ha fatto la prima mese data l'on in zic de pli gudogn. Comprilià con la medema periode dell'on passasse il gudogn s'augmentà per 2,5% sin 259 milioni francs. Quel risulta dal quin definitiv che il concern de chemia ha pubblicià. Sventre l'inundazione andeccia in Nepal e il Tibet cresce la tema di una seconda ondata. Intanto il numero di morti cresce in almeno 470. Passa 1.400 persone svaliano anche sparite, tra quelle serblers turisti usci alle autorità. E la svizzera Audrey Vero ha guadagnato la corsa su 800 metri al Diamond League Meeting a Turic. E in 1 minuto 53 secondi e 70 centavels ha ella migliorato se esagio in record svizzero per 10 centavels. Ed er registra il nuovo record del Diamond League.
0: La meteo. I vigna be play ad esser calciot civangia antil nord datiglia ozza anche fasa sulla lieva spilungas che egli grazia aglia ferma favogn scegliò egli piuttosto gli antir de greisce blec per parte datiglier ferms temporals. Las temperaturas maximalas entranter 19 graz enten la nagia de gnota, vancia 4 graz in Zurselva e vancia 6 graz enten la regione da Coira. Domang marveglia datiglia anche rests da neivlas durante il de egli allo dec sulla leif che il terradont vancia 5 graz a Coira.
2: Vias e traffic.
0: Anna Valcalanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scegliò veias libras. Buon viade.
3: RTR. Dalla Damau
2: alla Saira.

0: Francever la Davosa, feindemda da vostile e registla feindemda del Bike Marathon Parc Nacional da parte del Comitè d'Organizzazione è il plagiair grand Chantal Major.
1: È un plagiair lavoro perché ci con questo con pacchetto regali da volontari con mainz proprio l'Efna ed è qui è tutto il materiale che non spartiamo in tutte le strisce. Io sono come Mainz effettivamente l'evenimento e con questo è veramente un gran piacere. Al dì sono ben bo qua.
0: A quel ciò è un certo avanti passo avanti onza e davanti una storia da successo, il giubileum da 25 anni vigna era festival con musica. Entra la Halla da Glaccia Gurlaina, domani sera, d'Arelza sarà da play gli out 6 mesi, ci da sper mesi, e domani sera sentiremo una rümlig.

Ting Vögel piglia divertiment musical per la findenda da jubileum. 25 Jons Bike Marathon del Parc Nazionale sarò in da nostra tema da quella findenda. Si jets giovigenza sonosa bunga divertiment per far gust sen il concert dalla Stubata Gang da domani a Schuol. C'è Tetel da Delz, vesses gugent, schon oz terlo, lasce saver per WhatsApp 079 200 70 07.

Sto esser in hit domanga seira in den la Halle Gurleina a Schuol Konzert da Stubete Gang. Schonossa per se scaldareint per domang in tip da musica survenia per WhatsApp. Naturalmein la canzon Romoncia da Stubete Gang. Cheu cu la gang.

0: Cura è il dretg moment per maridar. Iniz ad emprender a conoscer in sacicio maridò da quel time con eir an pensiun.
1: La davosa relazion osa con Manuela Gebert, quella o tenia an ausvagna, ans decidia da maridar, da dir quella veia, da amprovar, da continuar la vita comunabla mancia.
0: Dei Hermann Leim, ele è stolza da vosanza, da cedere regionale, ele è cacedere e pascedere, e lo maridò con 65 anni avant o che il mai zadò che il con il maridar?
1: Io avevo già una relazione durante la mia vita che gli era mai stato in una decisione da me ci avesse detto i marito invece gli ho pensato
0: con essere marito e er zamido in cittarell
1: che gli è un nuovo sentimento con che eva c'era avanti invece marito invece ci fiss lì po aber aveva mai già quel cliché da sorpilir la responsabilità proprio in per in da essere capo il benestar da di un'altra persona ci è fiche da scheda me a ci è fiche c'era ci
0: Hermann Leim è just ter Toni Poltera in ten nostra emissione profil domani in tele radio si va las novitats dallas nov u bagn er a degna e curacilets online rtr.ch c'è vazzin profil

0: las novitats ter RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regolazione proactiva dal Slufs, almeno 12 da 16 trieps in partucciats. E l'Ems che mi augmenta leve e til gudognels in premsis meister question. Quando us les temas o ce les nov, al microfono Urs Müller, biengi. Il Fenedura al Centun Grischun inoltre all'Uffizio federale d'ambiente in primis du mondes per regolare proattiva ma in la popolazione da Lufs. Per l'anciata di settembre ha la Confederazione approvato tutte le du mondes a comunicare l'Uffizio da Ciaccia e Pescia. Concret, d'ascien 12 trieps venir regulats, in pli d'ascien 4 ulteriori trieps venir regulats, schins posse comprovar che els aien survenir pitchens question. In tutti i trieps, che in comprovato mein Survenipicens, daschen da mai venir setats maximamen 2/3 als lus giuvens. Ultra da quai ha il Chantun domandada pudair prelevar lentir triep da lus da calderas en il Grischun central, quai en conseguenza da plirs scharps. La Emschemia fatsch la prima mesedat da question in zig da pli gudogn. Comprià con la medema periode de l'an passà sa a quels augmentà per 2,5% sin 2,9 milions francs.

0: La linea è mostrata pauc sur l'orizzont e dovrà vista libera in direzione vest-sid-vest per osservare la stiradec nel miglior. La linea è ida da rendi alla sisa ciuncanta, per cui ne si bicchia possibile d'osservare la fin della stiradecna in Svizzera. Nel Stato Unito nasce l'impresa di intelligenza artificiale Anthropic bicch venir sclausa di incumbenze dell'armada. Da valutare Anthropic sco risico nazionale se sta illegale e non fundà, quai ha deciso in recira. Ordavant aveva il ministro de defensione americano Pete Hegseth pretendì che Anthropic sia in risico per la cedaina de fornizione. La ragione, Anthropic ha refusato mettere a disposizione ses modell di intelligenza artificiale per la sorveglianza ed armas autonomas.
1: La meteo.
0: In nord dati fase sulle lives pli lungas grazie al ferm favogn, muscigliò esilentir di grigie blecch. Per parte dati ferm surizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in lenghe di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Scul Fissiglia, con fare una sorpresa ad Enzacicio Ozilzons, savez fare ternous da lunga regalare il coupein da RTR. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, bel venderdì.
1: RTR. Unique.

Vegna ad esser in de special per Fabio Lehner da Zernezzele per il moment a Boston. Allo è anche la noce las treis. Fabio Lehner el cumplanesce oggi gli anniversari da Vanciadusons e Augustin Candinas da Cumpadials. Er el o oggi anniversari Augustin Candinas festimescia il 90 val de da nascenza. Già vigiagna tutto bunga piglion nov da veta. Oz Belz Anniversaris RTR gratulescia a partir dalla 12.

0: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Dati il roz per un sacciccio il zons entrades libras per ir a far bogn a scuol. Oz alla fegna da nossa emissione da gratulazions. Sionosa, per la scelta mettere in vos nome il cupenda RTR 0800 25 30.

0: Proximamente an il Hallenstadion a Turich, a Schanotz, der RTR Robbie Williams, in Zacici abitescha a Zernetz po ossa zalegrar da gratulazions per gli anniversari. Bundè Anita Streamer.
1: Bundi.
0: A chi lessas gratular?
1: Io vesien de gratular a Leonora Minch. Ella compleisce oz 82 anz. E te la giovisce tutto il buon.
0: Scu conoscez Leonora Minch?
1: Ma les mie vagina non posso dire, ma les e già mince tanto insieme, hai.
0: E da lo date sì. Er egn l'otter caffè, mince mai.
1: Sì, sì, qua dai, senza altro, sì, sì.
0: E probabilmente i roz si gezza anche a gratulare. Sì, sì. A Leonora Mincia la festivescia gli 82 av al complion da nossa vart datil la cupina da RTR ter matain zafic gugent a Leonora Minch an vos nom Anita Streamer.
1: Grazie Fitch.
0: Bella festina d'anniversario, si gets anc e saleizza sì. Zernetz.
1: Grazie Fitch. Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: RTR il venderdì las primas ouras da radio da quel venderdì en passadas da lunga surpeglia Angela Hendry, bondè Angela.
1: Biendì.
0: Ma c'è, dat il tot tra te, oz?
1: Also, oze, venderdis, un pramen scudin el venderdis specia el quadro di aulas deis. La surpresa, el grazie fec, oze, se quena ciao se fec spontana. Sundiu, setz e sur stadern. Ne, vai u mervelles, cicca vin.
0: Eba, ancas si lessas deir am oz in a special grazia fitch, funzunga aquella fitch simpel pitart der Angela Hendry.
1: Exact, lu, dainus loning sguard plexact, sel festival da per tot a tron, con quelles pinches tribunus mobiles, sin quelles se presentene Alexia Marcus, quelli ed dentau cun sustain de dus musicists, also scu quartet, di umirintic cun el. Cos'è qua ed adesso tutta in 9-4?
0: A tunga bagna, tot che gli ebleroter pitart ter Angela Hendry, agli microfone sto Sergio Guetsch, gioisce ben avanti in bel venerdì, bler plagiar con RTR.

0: Ossa vai surpriu per dretch al microfon de derter. Fa plaschai de d'accompagner vus tras llevau mizdè. Al microfon se la tua Cina, l'Angela Hendry.
1: Uscia d'una l'estat.
0: A buona musica procura per schlonch Sabrina Carpenter con Tears.

0: I è precis in quarta van las deis tiams per nies giuc.
1: Che ciausas! Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Iu a schon tradiusche vus legnassas oz, che can us un curin, desi de gudegne in bonda compra alla valur de 50 francs. La ciausa, che nus un curin quella venda scritta uscea.
2: La ciausa è concepida per in'altra ciausa. La ciausa protegia. La ciausa ha una funzione specifica.
0: Chi ha un'idea che questo è essere 0800 20 20 30, se vus leis legne che nus un curin al moment 0800 20 20 30, fos la numero de telefon se vus leis se participa al che ciausas. La ciausa è concepida per un'altra ciausa, la ciausa protegge, la ciausa o una funzione specifica. Taun, usci ven il cavazzin de scritz? Nemmeno dice la ciausa che non curin, è proprio una ciausa. Weis vus forza un'idea, 0800 20 20 30. RTR L'Angela, chi è qua al telefono?
3: Hai buongiorno, Don Angela, qua è Marlene Solinger, Santa Maria.
0: Vendì.
3: Io provo con l'allarme da fuoco.
0: L'allarme da fuoco? Come venisse in quel?
3: Per caso, più spontaneo.
0: Protegge un scadincas o è una funzione specifica? È concepita per un'altra causa, per una chiesa, un'abitazione, una stanza, una cecchia? Qua è vo... Ach, mein tode prau. Eden taum bi qua chen zun curin, sto mal.
3: Bei nina baunt in ja der jada.
0: Fed bi de. In bi de. Adia. Alle alarm de fiuk sei bege vosse mie lieste. RTR L'Angel ci vende mi col secondo proposta.
4: Vien di che le manda bene, de secondo.
0: Vien di.
4: Ja, was de tau in et qui de dinier.
0: L'etui dels Eliers. Vai vos è in?
4: Ja, bene, per questo sono grazie
0: di tutto. Vai se dina el al medemlio, che ne stuai se magari in curiel?
4: Normal, vai al medemlio, che per me c'è tanto di negato.
0: Sco qua ci esci, in smette di dina al medemlio, che sei in curiel un po'. L'etui per Eliers. Quella proposta è deplorabile, ma non è venuta a fare. Sto mal.
4: Ah, ok.
0: In bide tutina.
4: Sto grazie.
0: Grazie a Dio. So, Lumirano Svinevan, ci vende me con proposta numero 3?
5: Vien di, che è doof, da Surai.
0: Vien di.
5: Io dico in a blaha, per de cuvir giù l'enne e altre cause.
0: Exact. Quai protegge si plova, ci viene bide humid, ci enciai via bide forza fa meffane usce in blacha per tutte le sorte ciausas. Concepide per un'altra ciausa, protegge ad una funzione specifica. Constate è tutto. Ah, per bide qua ci usa un curin. Buongiorno, Patrizia Vinovaun, grazie Fitch.
5: Grazie, grazie.
0: Addio.
5: Addio.
0: Trais propostas vai o survenu. Oce ti ha un spontan gost d'en pruva. Non lo cien, ven venti cun 30 fos la numra. Para bide de des il cas uscetja i traccia. Son giuaz contianza con quella strais de maun giugainus la proxima ronda. Alu voi schon per 60 francs.
1: Ci ciausas.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regolazione proattiva dal slufs, il triep da calderas può venir setta completamente. E da Norvegia mora il re Harald en la veglia decina da 89 anni. Quando us les temas ozze las dias, al microfono Urs Müller, BNG. Il Fanadura al Chantun Grischun inoltrà l'Uffizio federale d'ambiente in prima domanda per regolare proattivamente la popolazione dell'Uffs. Per l'anciata di settembre la Confederazione ha approvato tutte queste domande a cominciare l'Uffizio da Ciaccia e Pescia. Concreto, da Chantun i strieps venire regolati. Il triep dell'Uffs de Calderas e il Grischun centrale da Chiacizun venire eliminati completamente per via da Plirs Charps. Gli ultimi urstri possono essere regolati e possono comprovare che siano sorvegnati piccoli quest'anno. In tutti gli urstri che hanno comprovato mai sorvegnati piccoli, da stanno mai venire dati maximalmente 2/3 als luft giovani. Con vasti sclarimenti geologici per lungo il traiecto che il tunnel Leida Seglie previsto analizzano l'Uffizio di costruzione bassa del Grischun attualmente nel terreno. Il centro sta in 25 sondaggi con profondità da fino a 140 metri a un in una comunicazione. I risultati portano informazioni di base importanti per la realizzabilità tecnica e l'ulteriore proiettazione del tunnel. Le analisi devono venire terminate questa tun. Con il nuovo tunnel deve la via venire spostata durante la minor del settore periclità. La fine mira sei di ottenere una colliazione sicura per lungo del Leida Segl che deve essere disponibile durante l'entiron. In la Norvegia il re Harald il Cinciavel morto nella veglia decina da 89 anni, che ha cominciato la casa royale. Passa tre decenni se Harald sesis in il trono,

0: El fa marcantamein de pli fotografias che ses antecessurs.
1: La meteo.
0: Il nord dà di fase sulle lieve spli lunghe, grazie al ferm favugn, un sciglio e silentir di grigio e blec, per parte dà di ferm zurizis e duradis. La temperatura maximale è 39 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Surpresas en magari sco al sal alla zuppa. E bide feina surpresa ad e bide survigni in a gest sins spetta in somma bigai. Se vos fidesses budene una surpresa di una cara persona, ce vos quitais quella ves maritau in grazie fec, asurtot e bialas fluras, ce erter procura lo staivit londer. Al microfon zel Angela Hendri, ce vis du vos totes a tots in bide. Yeah.

La tensión cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Pustatleiserter, il venerdì è precis las 10:15. Vus savais quai è il momento dell'amna che nus procurain per una sorpresa.
1: In grazia fitch, con RTL.
0: An conoscis vus una persona che ves meritau in grazia fitch. Forza la vagina, che mira a dina dels giats a dat aua dalles flures, curci vus mais en vacanzas. La tata che vegna mirada seis beadis a beadias per che la figlia sappi i luvra. Ne forza il pot che porta ad in als pax da stella se tocna va un esch chiesa. Ne forza co fossi cugnede di ingrazio feci della donna che la mira che marcia tot vina va una chiesa durante cin so fa biala vetta a dia caccia. Rajuns da di grazie feci dati bieras. Schwus leis fa im plejai spezial via RTR. Sunnunziai ossa tirme 0800 veng 21 30. Schwus leis surda in grazie fec 0800 veng 21 30. Usche chivus weis di de chichivus scheisen grazie. A per schatter metter de quelles personas, ne de quella persona, bialas fluras 0800 veng 21 30.

0: Sai featuring Bresh con Parlar d'amore. Adiu vessu sur da Ozio Crai. Buna main trais match flurs. Diu el cledge dar arriva tras ol Rosa Cagenart de Tron. Biendi.
1: Biendi, Angela.
0: De ci laisus sur da al grazie fech.
1: Iau laisur da in match flurs a Beatrix Grisch de Sur. Ella fa, ella mira della fossa della muma, perché così va in us negin in turca. Sa mira a mettere in flores and da au, tot ce che sa o devi tir. A quei è mi fec adattavo, also che è in fec grona gitt. Sa sto essa nusa dina puspai i, ne vette trunj o sur, jetzt fa in slo erboa dina.
0: Yeah.
1: A quei lesi un grazia adela da cor, a Giavisà della Tobien, ella grazie al fine genui, che la veni puspai a simpais, anzo che la genui feci dien. A Divasci la dina puspai tornata a ella, mi ci tonta in caffè, con la si. Anzo in gran, gran grazie, Beatrix.
0: Vous dici, vous setze eckerschide se sur den conoscisacci mainella de Pinense?
1: De. La ses genitors vegevan la posta e tot. Venevan, mi ci dico, la posta e di tarta e la er faccia e a docese e hanno mai in contatto di una puspoestau cao te.
0: Bi, sin so mantenai quai zurci dit?
1: C'è, quel faccio non bain da vece ci è da casa, da pibau, che sa non conoscer. Quei energi d'intorno, sai lo tutine. Erste Bunde mal in Konstanten sie, a schon sagt sie chill auch, weil die ne Puschpoi di.
0: Grazie fech. Termatinus de Beatrix Grisch de Sur. Vus weiss de tjela mira de la fossa per vus. Adè schoke, schus mai speres vide bei Brinkafe. Sperainus tjela genolja veni spert puspe meglier sent l'operazione. Yeah. Lasche se la grada flures. Rosa Cagenarten, grazie fech pel telefon. Ad vus in bidem.
1: Grazie la vus. Grazie a ler in bidem.
0: Adio.
1: Adio.

0: E prest las deja miasa a nus mirain che cin se ves fa oz.
1: Il challenge.
0: Oz vegnem vidau a caffè pet a bials in scunters al caffè che stia schluain, quai de las duas miasa toccan las ciun. L'uveni sportiv cul venticiunavel marathon de bike al Parc Nazional a Schuol. Oz de mauns e quai marathon intorno al Parc Nazional Svizzer sen differentes cuerses de 33 tocan 141 kilometers. A questa sera se la dejavla Kids Race. Al marathon de bike anciaiva oz entremezzi de las duas a va tocan la sera de las nuf. Al Museum Stamperia Strada veniu alla cerca del plaid preferiu, in incontro con lungaci machines a poesia. Gianna Olinda Cadonau e Sandra Guyer von col publicum alla cerca dels agen lungaci plaids a construcțiuns. A Christina Wildgruber ed Anna Neuror squetschen culs participons e las participantes al plaid cels lessen prendere cesa. Oz sentimenti de las trais tocan las quattro miasa al Museum Stamperia a Strada. Questa sera anciaiva a tron il festival dappertut. Inspirau dalla tribuna de Zarli Cariget, vensi idea de dine pinche tribuna mobile interpretata da no de neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, sauta, performances. Al festival anciaiva questa sera de las tschun a quetsa tocan las deis. Oz se presentan diatr autor Corinne Courgelles, el cabaretist Luca Maurizio ed el pedagog de teatr David Flip. Demaun a surdemaun voilu vinavaun. El festival de pertot, casa cariget a contorn a tron. Jacques Guidon, el artist multifar de Zernetz, ves festival uon si un avontaciunavel anniversari. Per celebrar quai sei venu creau el toc de Saut Theater Hinterbergen. Presentau vin el alla chiesa Gregori a Zuz. Inspirai de Jacques Guidon se facciant agli ensemble cun fa art an in region perifera alpina, li un schnevende marciaus a centers d'agglomeration culturala. Questa sera les oggi tocan les nove din quart alla chiesa Gregori a Zuz. A lui vai un in preavis per demaun sonda, Stampa per tuts offene Druckwerkstatt a Strada. Cun Anna Neuror e Christina Wildgruber in surveni la spusaivla dat de stampa agli agen motiv vid las ple differentes machinas de stampa. Les dei stocken in quarta vaun las duas al Museum Stamperia Strada.
1: Il Gelender.
0: Nus vain udiu i dat in nei festival a tron al festival dappertut cum pinces tribunas mobiles. De plei de quella purgida udinus diesch co proxim.

0: Pliev de cholde de Kasper, Nika and the Heavy Tools questa sera. Anscheiva a trona il festival dappertut, inspirau dalla tribuna pincia mobile de Zarli Caridiet. Quella vegn interpretata da Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saut e performances de tutti i generi. Dalla partita è il matador local, Alexi Nai, in conoscenza di Alexi e Marcus. Adius un colligeda con Alexi Nai. Curci vos vais udiu, ci deci in tal festival. C'è stau vostra reazione? De quoi se decidis de se participa?
1: Io acho che mai... Trattiamo con una fede buona idea in gara in festival con differenti generi, come ti hai già menzionato, divenendo il circus, tocca la musica. Io trattiamo in primo momento, questo se c'è per Marco cosa di io, non so se un piacere di cantare, con us, se mi domandai, se che piace di un piccolo piacere di saper cantare tron, insieme con tutto quello gruppo, quella fiesta che non è in tre di si tron.
0: Vus sunais la domenica, due ziedas in ed las indige miasa a lulas ciuno din quart, qua insiamo scu us vais dic con Marcus Hobby den taun aun cun sustegn dels musicists Res Corai e Clau Meissen, pied del duo dat in quartet. Cosa in simagina quella collaborazione?
1: Noi con Clau Meissen venne schon collaborau fig biaga insieme con Letz, Res Corai a sunau Single Voz Disc Compact in i due canzoni con noi insieme a quei veramente in prima gara che in quella composizione in quattro a quei dati in te alle canzoni in mio vestito in alto tempo per noi se si capisce un gran piacere di stia suonare con i buoni musicisti quei dati per noi in sfida in una bella causa.
0: Ein vostres canzuns sco per exempel el clom de la graina cinzau de EU che venies vens di vijau sco tirerter jaien plejaie tristezia carezia odi melanconia protest fegi de tier in de lauter dentau dominesce adine la speronza ciasce il publicum specie de vies concert al festival dappertut?
1: Pa nos cantin te canzuns de vendere in chat tocca le devozes che noi facciamo in scelta su tutto quello di astin spicchiata di negata forzando l'immaginazione che sta il concerto con Marco se deo per sulz si da cede tu ne puoi spente altre che ho dato una nuova miscelta poi astin spicchiata in concert che spero che plagi a quando scrivi nel title.
0: Mm-hmm. Quello in primia è da ci dato qua il festival. Alexi Nai, sentisse la grazie a voi personalmente?
1: Io se leggo il consumo in quelle cause che un conosce il buio, hai marato tra il programma, hai per esempio circus, ni musica sperimentale, che in sabudia c'è spettins, lo vai un po' meraviglia. Ed è un po' che ho venerdì, che Trais, ni quattro, la Corinne Curgeles, Luca Maurizio, del teatro e col David Flett che hanno provato ad integrare la figura di Charlie Cardiet, che ho conosciuto. Io sono spagnolo con il Sanqua, in quegli altri cenni. Un po' allegro, ma in tutto, in una scelta favorita di tutte le cause, fe differenti.
0: Ludi Vigiu, ein Schedinkas, bien success, de vus luele domenica, al Festival dappertut, quel anscheiva scudic. Questa sera, informazions an fleiss sin calendar.ch, Alexi e Marcus se presentan la domenica las indige miasa a las ciuna din quart, al curtin de la Cesa di Sax a Tron, quai ein forma de quartet cun Res Corai a Clau Meissen.

0: RTR Impuls.
1: All'autur Linard Candraia e vien daus ein etappas tras l'Engiadina, quain vende la fontauna lunghin a liung al en. Quest'amna raquenta el delas etappas a l'Engiadina Bassa, oz aftan.
2: Aftan am vignan da meint in a regurdientia, sempre mein giuscheia. Con 22 ans vai a compro in auto in a sim camela. E ter mies bab, ci nera bec an possess den per mi, nasceva da tempo in tempo il giaveis da visitar con me, scu chauffeur, legna o l'otra vischnanca del grigion. Quasi obbligatoric era per el da metter pe sel santieris. Bab vurdava giù las reccias, memorizava las schlattas del scrap fossa e manageva a l'ora tot content. O se saia c'è famiglias comondan a co las festas. Aftan vaia il anvien passò er face ne visetta sil santieri, però era in a considerabla parte dallas fosse squattada con blera neif ed is noms da famiglia strausch pleligibels. Però en monument gist all'entrada dalla baselgia e strausch de surbaseir, la busta del tonet sciocani ci o vivia da 1822 am finien 1896. Io va immediat speculò e il più probabile s'attractil den emigrant benefactor retornò a cia con massa pinkis.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Chantun continuesce con sia regulazion proattiva dal Slufs, tran traut do el triep de calderas vignir eliminà. E da flemmor in juvenil suenter che la fac bogn en il lac la cauma. Quen dus las temas oz a las indisch, al microfon Urs Müller. Piangi. Il Fenedur al Chantun Grischun inoltre l'Uffiz Federal d'Ambiente in prima domanda per regolare proattiva mai la popolazione da Lufs. Per l'anciata di settembre la Confederazione ha approvato tutte le domande a comunicare l'Uffiz da Ciaccia e Pescia. Concret, da scendo di strieps venir regolats, il triep da Lufs de Calderas e il Grischun Central da scendizione venir eliminar completamente per via da plirs charps. Il ulterior strieps possono venir regolats sin può comprovare che il sein survenir pitchens question. In tutti gli strips, che è un comprovato mai in survenir pitchens, da scende mai venir setats maximalmente 2/3 als Lufs Juvens. All'acqua kaum a flemma e daier sair in accident da bogn mortal, come scrive la polizia cantonale. In giuven Brit da 17 anni, che faceva vacanze con sia famiglia, ha survenir problemi in laue e sai a sfondra. Persona se faccia importare alla riva ed immediat comincia a rianimare il giovane. La rega è a trasportare all'ospedale cantonale a Quira, nuo che sai anche morta, medemme saira. Le vie fiers della Jungfrau han sentì le conseguenze della guerra in Iran, la prima mesedata di quest'anno. Soprattutto è da mai un turista all'Asia, sin il Jungfrau Joch. Quei han cominciato le vie fiers. Concret, il numero di giusti si riduzì per 12% in 390 milli, comprigliato con la medema periode dell'anno passato. Il ricavo di gestione si riduzì per 9% in 137 milioni di francs. Sul stric si resta in guadagno di 29 milioni in minus di 22%. In vista als Konflikt geopolitics e l'economia mondiale fragile restien las prognosas per l'entira onda gestion precautas. In la Norvegia è rec Harald il cinciavel morte in la veglia decina di 89 anni, quai ha cominciato la casa royale. Sco ultim saia se stadi da senedat vini mender per via da dina infektion. Passa trais decenni se Harald sesis in il tron ed ha precauta main modernisa la monarchia. Per bleres persunnes en la Norvegia e Harald Stein in stanza morala. No frec da venta ses figl Håkon.

0: Allora, vai schon comprau ton, pasta, raviolis, ein scatles de conserva, schon procurau per de baiber cun a senza spirt per ein tedia. Dievi proxima saischiliunsch, lu entscheiva la cacciauta al grigiun. I dat de dinavart als cacciadurs, las familias de cacciadurs e quels chiamaglien bugien salvadi, dentaun dat tie persunas criticas, che se demandan, drovi insomma un ozzel di la caccia. Nus vendres dau cu las ple differentes persunas de vart quai usit. Las rispostas, udinus diesco proxim. Al microfon, begina cacciadura, na, ina cianyang maglia charn, c'è dentaun maridada cun in cacciadur. L'Angela Hendri, fa plajai che vustat lais RTR.
1: La Stadt al Radio.

0: RTL, centa la dumonda da Lemna.
1: De maun fonlas facentas al grischun de pleis viuta tia autras sondas. Pratiandius in eda. Per qua ti eda di a cumpra de malè e de baiber per las plebiales jamnas a Lion per bierze bieras l'autriamna anciaiva la caccia. Per bierze è la quasi identitat in a tradizione passion. Per autors è la necessaria planetira a push pe autors miren se la caccia plitost cun in e il critic. Drovi insomma un la caccia grigiuna a ti colligien persunas al grigiun ozzalde cu la caccia. Nus vain giu mervellas, a vain dumandau la lluz.
2: La ciaccia colia come aiglich bger, causa che mia bappe saria bger sans la ciaccia, passa 50 anni, e nus vens a fitch cu gern la cianda cierf, ma causa che mia bappe non es più, non vens nus più che bger sul vaginia, a maisa.
3: Ma sei tu in maia caccia, mutata mia tata in maia, ja, und setz personalmente fa nuot cu caccia.
4: Io ho abbia caccia d'urs in terapia, sco fisioterapeuta. Allora ecco, è un fece interessante da te la tir, per cui chi dà differenza caccia d'urs.
5: Io ho il gender che va a caccia, di ossa legra lo forza se la canca, se c'entra lo è meglio l'antera.

0: drovo che insomma c'è la ciaccia grigiuma.
1: E suppongo che la ciaccia grigiuma è vicina a un mondo che dura a l'odorbe, c'è in tanta tradizione, non dovrà anche per regolare la salvagina, cioè crei la ciaccia grigiuma, ma da tutta veia anche la giustificazione.
2: Si già un po' la ciaccia, sa già essere un po' animale, si fissi mangiablirsi da voi, ci fondonza gut.
3: Io penso che la ciaccia grigiuma vuole per regolare la quantità della salvagina, di una misura che funziona per la popolazione e per l'agricoltura e per il turismo. Non hanno problemi con certe bestie che non sono mai sciolte, ci fa forza di regolare in una maniera. E se io vengo a ciaccia? No, ma non è per una parentela e amici che vanno a ciaccia e non è il piacere del tempo di ciaccia.
4: No, quando era me mia passione di dire ciaccia. E mangi con gente la ciaccia, ma dire ciaccia, che non fu se buona da coprire una bestia.
5: Se non si dice mille di ciaccia, non si dice, no, proprio, ma c'è animale, se fosse spostato il mio, a Borussia. Sauda qui è, scotto tutti gli altri, tornessi a mincere.

0: La ciaccia fu da mudere da ciò che ci era in avanti 50 anni. Ci spostò per te tutto ci ven e cominciò la metà di settembre, non già cominciò in settembre, che non è in giugno, di norma.
1: Io penso in generale la regolazione del luft è un tema, ci des da tor per manz, sco, non sei, ma x una volta si da far quella.
2: Cosa un innaturale, scu becce che c'è, dar meglio poco in la materia per dire che io, perché il fis da mi dar, perché il sistema, scu ci le ossa practicia, sarò adeguata, se datmi dadas, in ironia, bisognevo organs, guarda far che las mi dadas.

0: Sam Smith con Stay With Me. L'anciata Fenaduro corre in Curgelas festival si usi a tontav l'anniversari. L'art musical de quella domenica celebresce la vita e l'ovra della musicista universale Corin Curgelas raquenta de siu faunza e de ses svilups musicals, sco e de sies influenzas musicales.
1: Io vaia dina un pruau da un flami acina via. Io ero mai contents con quai ca era stos fa ascia quai mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io vaia dina cic nana selber. Also, bu fa sco preview auter. Quai era part da mia vita.
0: Schon de Pinenze occorre in Curgelas di plejai a gost de musica. Vardia ciò contonze elas in tribuna con sia musica universale, musicista de pop, sed jela bedia.
1: Avon curt vai au legiu in codis, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che a fac, a scritt quai, num nau mai sco pop musikerin. E quai ai a schiffe leu, ca jo vai mis na ven quel codis e legel bu el. Perciò jo sai bu prendere al serius. Jo sun bu in a musiker de pop.
0: Corin Curgelas ha fatto il seminario di scolasta, si è andato in scuola di teatro a Turic, l'usalida a Berlin, per si dedicare alla scena di musica. Ella l'uvrau ha vivuto a Turic, Berlin, Paris, Londra, Barcelona, New York e Vienna. Il 2009 si era tornata alla patria, al Grigion, a Rouen, alla chiesa del Tat alla Tata. Da ple de Corin Curgelas si vede a suo svilup musical, udisus domenica al arch musical, domenica avau mezzdì, les nuf toca les deis nesse nostra pagina rter.ch.

0: I è precis las indigemiasa tiams per las novitats de Acun Urs Müller.
1: Il Fenadur al Centun Grischun inoltrà l'Uffizi Federal d'Ambient en primis du mondes per regular proactiva main la popolazione de l'Ufs. Per l'anciata de settembre la Confederazione approva tutte le domande a comunicare l'Uffizi da Ciaccia e Pescia. Concret da Centun di Strieps venir regulats. Con vasti clarimenti geologici per lungo del traiect nuo che il tunnel Lai da Seglie previs analisce l'Uffizi de Construzione Basse del Grischun attualmente nel sotterreno. El centro stecchen 25 sondaggi con profondità da fin 140 metri, ai numeri in comunicazione. Ed in la Norvegia il re Harald il Cinciavel morto nella veglia decenda 89 anni, quando ha cominciato la casa royale, sco ultim sei sei stati da senedat venimender per via di una infezione. Nof rec diventa se sfegli ho con.
0: Un grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Al de quers del Santa Mezzde datel favogn anziamen ad in scheiva plover. Con son al sit dati ferm surrezis ad uradis. La temperatura maximale è de anter geniv graz all'engedin auta, 24 alla surselva e 26 alla region de Quera. De mal marvel dati an rests de nibles durant il desai 10 sulla lif, quai tirredun 25 graz a Quera.

0: Ben so sette la geologia pel tunnel ci des previs da fabricer lungi a lei da sell, ol chantum do la comanda da sclarir la situazium geologica. La Lexi Baselgia o las novitez.
1: Ils 25 sondagis che van fino a 140 metri in la profondità, duen gi dace pi las relazions da crappa e d'aua en il terren. Questes lavurs duen essa terminadas questa ton, come ne chiesce l'uffici da construzion bassa del Grischun. Il nuovo tunnel che vuoi far plisseggire la via del Malöja è parte in progetto 316 milioni francs. Il tunnel è 2,7 km lungo. La Emschemia fa in prima mese data l'onizic da pli gudogni. Compria con la medema periode del 2025, il gudogni si aumenta per 2,5% sin 259 milioni francs. Quai risulta dal quint definitiv che il concern de chemia Grischun ha pubblicato. Scoglia annuncia il fenadur e la svelta dell'Emschemia si riducida il semprim 6 mais de quest'on per 0,8% sin bun 1 miliarda francs. En il lac la cauma de tirs de flem e in giuven de 17 ons mortir saira. Il giovane Englais, che era con sia famiglia in vacanze, ha sovrani problemi durante nuda e sai a sfondra, come ne chiesce la polizia cantonale. Persone al lieu hanno imparato a rianimare il giovane. Sente che la rega alla sgula in l'ospital cantonale a Quira e il giovane morto anche ir saira.
0: Ayer freit ed umit es rivo in Svizra, quel porta temporel se ferm vent e quello attira l'attenzione dels meteorologs.
1: SRF Meteo ha registrato pi bautla da mampli che 40 millichiamecce e ferms bovs de vent. Alla brevin in il giura an il svens, per esempio, gli sperte dats da 120 km l'ura. Orda pliras regiuns dati malecce da ferma granella e per part fitch grons granels, usci in largo via ed in la Svizzera orientale. Per vide laura trida dati er impediments in via e sin binaris. En las regiuns della catastrofe d'inundazione in il Nepal ed il Tibet han las forzas de salvament puspe continua lur stentes de città survivents. In temp en quelle stades interrottes, per quai che las autoritats del Nepal e della China temeven in ulteriura undada desastrusa. La catastrofe succedì della mesemna, sventa che in glacè e cruda insemen ed amanà ad ina undada. Actualmente discuren le autorità nepalaises e chinaises de pli che 470 umfrendes e pli che 1400 persone valen sco sparides.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
0: Dessel Grischun der il dread de vugera du mems con un handicap spiertel. Al Parlament Grischun dis de principi de sci, ma vol al prüm spater ce la confederazium o avent. Per ce il tema is insomma nia sumaisa, udins giusta scu prossima. Un tema più veglio occupa in avent a Cuira, la scena vierte de drogas. Doque un nov hotspot de drogas a Cuira? A quella domanda gens ziave un po' più tard in quist emissium.
3: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichen aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
0: Ed am Ende in Bonura parte der Schule, wenn sie die 5. Edition des Bike-Marathon in den Park National, mit 1700 Annunzen, einer der più grandes Kurses der Mountainbike in Schweizer, nur so dienst direkt am Ende des Chefs, schon tut es ja pront. Also dienst in der Welt, schaut es die Situation des Trafik, und schaut es l'ora der Dots e della Findevna.
2: La meteo.
1: Il favon procura l'imprimant per fase sulle ives e di dat mo pauk sura di sot. La saira plovi l'ura de per tot ed en il grischun centrale ed en il grischun da sita tiero rizis pli ferms. La temperatura maximale è acquira ta 26 grads ed a sameden ta 19 grads. La fin demnesi per il pli sulle ive, sulette ma in de maun ai anc rests de nivels. La temperatura qui va om a dus dies fin a 26 grads. La notte la temperatura minimale en les Vals Grischunas minch mai 35 e 15 grads.
2: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via Tranta Molina ed Arvigo serrada per vida boves.
0: A A cui resozza il secondo di della sessione.

0: Discussiun da vuost dal Parlament Grischum. Discussiun so che dota la domanda scha persumas ci sum spiertel menge impedides dessen pudair ir a l'urna in Grischum. Reto Krameri, al president dall'organisazion per impedies pro cap Grischum, vava proposto in incumbenza alla regenza con precis qual intenzium. Al Parlament o decis oz unanimamente da surdir l'incumbenza, ma con la resalva da spetter il prümsün Berna. La Milena Bassigno discuria con Reto Krameri e con Irena Cavelti ci nu può eler egnir eletta, ma ci vessi in tres.
1: Actualmente nu pem les persunas ci nu sun ables de giudicer u ciem un procuratur vast u un mandat vuger ed eleger. U scesto que scritti la Constitution Centunela. Tenor Reto Krameri, il presidente dell'organizzazione de Jüt per Personas con Impediment pro cap, nu giaia que.
2: Das erachten wir als diskriminierend, weil in der Demokratie, wie wir sind in der Schweiz, gehört das Wählen und das Abstimmen zu den wichtigsten Instrumenten, die man hat, und davon soll eigentlich niemand ausgeschlossen werden.
1: Personas con un Impediment, ma senza Prokuratur vast beim schon Ortsvoger e Cerner. Reto Krameri era finemente kurt er deputò del Gran Cusal pel partia il Center e aveva inoltre questa incumbenza da abolire il scumant. Il Centuns Ginevra, Appenzell de Denz e Zug hem già fat que. Ma cura es una persona insomma na able de giudicer.
2: Das sind verschiedene Voraussetzungen, die gemäss Gesetz erfüllt sein müssen. Es muss so sein, dass die Person dauernd urteilsunfähig ist, also nicht mehr selber kann entscheiden, lebe ich jetzt daheim oder gehe ich in ein Altersheim, wo aber auch nicht selber privat vorgesorgt hat, und der kriegt dann eine umfassende Beistandschaft.
1: Aktuell meinst du, und nur la Regenza per Tucedes passen 300 Personen. Schöne Personen nu tires west certes decisions, allura saia quette nor la regenza grigiuna possibel c'è otras personas fem adöver de la vus c'è personas con un impediment clapessen in futur. Tenor Reto Krameri es quei una inculpazion ci nu saia vaira. Se una persona es buna de trer decisions politicas, nu saia quella decisione d'una autoritet, ma bain de mince personas west c'è la volque.
2: Es gibt ja auch verschiedene komplexe Abstimmungsfragen, wo vielleicht auch jeder Stimmbürger und Stimmbürgerin damit konfrontiert ist und vielleicht auch mal überfordert ist. Aber es gibt auch einfache Abstimmungsvorlagen, zum Beispiel, ob eine Kuhhorn-Initiative angenommen werden soll oder nicht. Ich glaube, dort muss man auch unterscheiden, wie komplex ist die Abstimmungsvorlage.
1: E la fin sei quei un dret e na un oblig de dire vuger. La regenza grigiuna sostegna l'incumbenza, ma tenorella des il centun spetter sun decisiun sun palc federal, scuccia il dret de vuger e cerner ven in futur reglo in tuor la Svizzera. Quist dret ves Irena Cavelti de Liongo Gent. Ella nu clappa actuelmente ils documents de vuger. Tenor la duona da 45 anni non è quel dret che certe persone spemvuger ed altre na.
3: Questo è un fer essenza fare io bo.
1: Con sia famiglia discute la tua differenza temas, er politics. Per vide que, assente Irena Cavelti pronta da dirsi a vush.
3: Il stress va io schon da fa, politica è, il stress va io e fa per gencun. E a mio mani va io.
1: Il prim pass in direzione da sia giavush, der pudar vuger e cerner, o il parlament fat con inoltrer l'incumbenza, ci pretende che tuates personas pem in futur der lur vush tra decisions centunelas. Il parlament vol però, scuer la regenza, che il centun spetta sun decisions federelas.
0: La Milena Bassin ci rapporta per nous dalla sessione da vuost del Parlament Grischum, ci ha cominciato ir e durencia fin da mem sanda. Nos restenza cuira, müdens però dalla sela de Gran Cusal sün via. La scena de drogas a cuira es in avent un problem. Cici ciamigna trescitet in scontra suvens dependenz de drogas, Ma la scena si è spostata l'ultimo tempo, da vent del Stadtpark, dall'altra parte della plessur al Lindencash per il Vel Störfli. Quello che si è discusso in le medie sociali. La Natalia Weber ha domandato al direttore sociale Patrick De Giacomi se la città di Cuira e già constatò un spostamento.
4: Due fotografie ci mostrano un giudone ed una scuita di droghe ed un fazzol di palperi con un po' in senso, sani di fatte a cuire a l'indache. Sin qui ho quedo passa 130 commentari in una gruppa di Facebook, con aduna di ciò e gli stessi in butamento. La scena di droghe non è già spostata dal Stadtpark al locale di consumo, ma ben a l'indache. Patrick De Giacomi, del Cusal della città di Cuira, non conferma qui.
5: Die Verlagerung, die wir feststellen, ist aus dem Stadtpark in den Konsumraum. Und jetzt ist es aber schon so, dass hier und da nach wie vor einmal in einer öffentlichen Anlage sus, also wo jemand gesehen wird, der konsumiert oder so. Jetzt statt auf Social Media posten, wäre es einfach gescheiter, man würde die Stadtpolizei anrufen, weil die Stadtpolizei kann sofort vorbeigehen. Wir wollen das nämlich nicht.
4: Schon quei dette Personen, die Consumation Drogen, Ortwartel, Stadtpark in den lokalen Konsum, e schon quei adunen der schon da. La differenza sei ausser der Büter, dass Personen sich akkorgen.
5: Was wir schon feststellen, ist eine grössere Sensibilität, glaube von der Bevölkerung. Und ich merke es auch bei mir, wenn ich jetzt jemandem begegne, außerhalb des Stadtpark oder Konsumraum am Tag dauere, dann denke ich auch, warum ist jetzt die Person nicht im Konsumraum, oder? Und dass die Leute da sensibler reagieren.
4: Ma qui non voglio dirci, che lokal de Konsum nu venia nüt se giù. Giust l'incontrari sei il cas. Le cifre crescen erbot seis meist zievela vertüre.
5: Nutzung steigt, also sind mehr Leute, die sich jetzt auch registriert haben. Auch die Konsumationen haben zugenommen. Also mehr als 100 Konsumationen jeden Tag finden jetzt im Konsumraum statt, die vorher im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Und was auch für uns sehr wichtig ist, ist so eine Beruhigung in der Szene. Das heisst nicht, dass es nicht einmal immer noch im Stadtpark ein bisschen hoch zu und her geht, aber insgesamt ist es weniger.
4: Ich präferiere bei attraktiven Stadtpark per Üne Minchün, also se durant la steht er in Cinstallo in Foodtruck in uce so podie ihre Mangier Burgers e Pommes frites durant il di. Quand bein c'è questo progetto pilot per dir nova vita al park allora funzionò, es vol evaluer les prossimes efnes.
0: Quello di me al direttore del Fat Sociales Patrick De Giacomi sulla scena della droga a Cuira. Tu non sono però gli stessi contenti scuccia la situazione so sviluppata in postura della Var Burgaisa da quella critica. Scuccia quella tuna, la Natalia Weber.
4: Con l'estenza del consumo si vuole raggiungere che non vengono più consumate droghe al Stadtpark. Ciò che non funziona, scusa visio, è svezzaduna da ciò. Anche il Stadtpark, ma è ad altri lösi, anche il spazio pubblico, si incontra persone che consumiscono droghe. Tino Schneider, che è il comunale di cura del Center, non è però insomma una sorpresa ciò che non funziona.
6: Dass es jetzt so kommt, ist eigentlich genau das, was wir von der Mitte auch immer kritisiert haben. Weil eigentlich die Befürchtungen, die wir hatten, jetzt aktuell so eingetreten sind oder der Status quo einfach geblieben ist, was die Präsenz im Stadtpark anbelangt.
4: Raquinta L. im Versil Journal Regional d'SRF. Kunle spürte der Stänze der Konsum, ejo quel Stadtpark Personas Dependentes cipilen Drogas, totuna la Repression. Il Kusler Kuminel Daniel Lüscher della PLD è mel content con la situazione. Impostut perché c'è quest ci nu sun del grigiun e nu pem nüzzageri local de consum, cerce nu sa oter slös.
7: Wenn der Druck auf den Stadtpark erhöht wird, gehen sie einfach weichen aus. Das ist für mich auch nicht die Lösung und nicht tragbar.
4: Man habe jetzt wegen Konsum in Metzität die Sturbe des Kusliers Kuminels. In Event resten die Problematiken, die als Dependenz drüben raps per les Drogas. In quel Konnex non esegen in Petresi Lokal de Konsum müdo in Gute, Manager Andrea De Florin, il Kommandant della Polizia de Cuira.
8: Da stellen wir keine Veränderung fest. Die Leute müssen nach wie vor ihre Betäubungsmittel selber beschaffen, selber zahlen. Und darum wirkt sich das auf die Beschaffungskriminalität sehr wenig aus.
4: Docke in Cedune Fitch Bjers ci betlagen a Cuira. Saieque in Turnle Station, in Vizinanza del Stadtpark, uer in la Zität Veglia. Nadel tua dusche Problematik, wetsa quei Vincenzo Cangemi della PS.
9: Dass man angehauen wird, das stimmt. Ich sehe das tagtäglich mehrmals. Ich arbeite in der Poststrasse, das heisst, ich überquere mehrmals am Tag den Bereich Bahnhofunterführung, Bahnhofstrasse, Poststrasse hin und retour. Und ich werde immer wieder angesprochen, ich werde immer wieder um Geld gefragt. aber es stört mich nicht, also ich empfinde das nicht als gefährlich. Klar, ich bin ein Mann, nicht eine Frau, das muss man sich auch bewusst sein, das Empfinden ist anders. Aber ich habe jetzt effektiv nicht das Gefühl gehabt, dass ich einen anderen Weg suchen muss, um zu arbeiten.
4: Ils uns, es distorben die Menschen wieder der Situation, ils otters bei Poch. Fin il 2028, der Susi Lokal der Konsum ist erst gut Projekte Pilot. Sieve, es war auch der dir so ihr Skuders, e guardiers, es will ja kontinuier schu fin la, müder qualchose, usche Lokal der Konsum wegen der Fatte der Chosse ro. Ceci des lorer fit dependent, schal centun surpiglia il Lokal e con quella Finanziation.
0: La Natalia Weber su della scena de droga avvierta cuira ci occupa in avent la politica ed er la populazione. Ed ora sind dal preciso contrario delle droghe, nempe del sport. Questa fin d'evne è il bike marathon intorno al Parc Nazionale, una corsa extrema con 5 differenti tragetti. La corsa principale va 140 km da scuola intorno al parc e da ciò in vostra scuola. La corsa è quest'anno per la 25ª volta. La corsa parte da me in buon'ora, un quarto passo alle 7. All'ora di partenza, a Gurlaina scuola, è già ora il Roman Dobler. Buonasera Roman, per te è il chef della corsa, il Mario Riach.
10: Ben preciso, qui è per la Halle de Glatsch, Gurlaina, Zareccia Taini, da per tutto viene molto lavorato, da per tutto sono intorno a palazzi, sono intorno a tende, gli auti ci tirano, vi d'accordo, ci mettono su, ma il ci dice il mio corso, la domanda Mario Riach, è tutto pronto per il 20 ore, ci sarà l'ora al tondo di partenza per il Bike Marathon 2026.
11: Sì, spero che sia tutto pronto. Noi abbiamo il programma del tempo, noi abbiamo più o meno ricevuto tutti, dalle due diventano poi tutti i numeri. I primi atleti saranno qui, poi i numeri sono pronti. Tutti ci rappresentano diverse firme, da Baiveri, Velosi. Abbiamo questo non è pronto qui, ci fabbricano su le loro tende. Spero che sia così. Più o meno pronto.
10: Sono qua l'ora per le ultime laurette, ci si fa siamo 20 ore avanti la partenza. Mettere non tutto, installare tutto, chiudere sul tragetto, c'è tutto in ordine.
11: Ma appunto, mi c'è un assessore qua del comitè d'organizzazione, e loro questi sono responsabili più per i volontari, e Chantal ci fa una grande lavoro con il presidente, e le sedono un po' qui, un po' là. Quest'anno veniamo col concerto, naturalmente, non di più. Lavoro preparatori e spero che tutti ci facciano il loro lavoro e ci sanno che ci devono fare. Per me è una l'ora, mince, se blera ora, su l'ora non guarda mai, durante tutto l'anno sono d'un in avanti in contatto con differenti media o differenti istituti, e da ora ci sanno forse dire un po' in più precisi, ma fin l'ultima l'ora vengo ce la vengo, ma sono contento, cioè per domani non guardo ora male, se non aspettiamo questa sera, c'è temporale ci dà e loro sperano che la striscia sia pronta domani a buon'ora.
10: Non te ne hai in len, Mario Riaccia qui vedo questo palazzo per la Halle de Glatsch da Gurlaina per il momento steini al sud. Però se ce l'ha menzionato, a mezzodì vesi da Daramo un po' pluvi e non è mal, mal è stratemp orizis. C'hai misure a ottratti in quel connex, ci vedo se li stessi da dare in clur un stratemp ci porta con sé un po' materiale sul tragetto.
11: Ma il punto neuralgico che ci sarà concentrato a tutti è Schiarl, veramente la via di Schiarl. Esa duna periclità si dava ossa bei pacca pluvge si esa fin già possibile c'è certi flumins laterals meinen materiali quernen la via ma lai saint moduna divers backers pronts in casa questo una moduna ci lavoren là i rumischen i si vesden i riomo al cecci sono questi lui des rumi infra pacca pezzina.
10: Adele è importante da aver fatto col velo, questi 140 km, la striscia royale, il tragetto royale. Cosa ha presentato Curcel d'era sul velo su questi 140 km?
11: Ma è veramente stato molto buono, also, sulla lunga sono state fin già 4 refne e queste refne hanno fatto molto il tragetto alternativo. C'è Vezzi Scocideo dell'Engiadina, ha visto certe certs defets si podes a meldrar, quais sun nüt so sa meldrat, no wenn es tu cerner in otter ha una striccia un pa adattar la striccia si schomf, ci sun lander via fare una linge da laua pel reservoir d'aua, wenn cha tala una buona variante. I hai quai mes schon importanti sun stad da per tot cerna vis de voce vende reclamazions o per che o per co va fa questo va cha che pos dar la una buona risposta.
10: Di mena tot pront, i bie aspettative sul tun da partenza, quelle scodit domani una benura alle 7 d'in quart, precisa in quist lö, quella da Naun della Val da Foldera, quella quarsa parte alle 7:45 e circa 1700 corridori e corridors sun annunziats in quest differenze, su quest 5 differenze tragezze.
0: Grazie, Roman Dobler, live da Gurlaina a scuola in Occia la Corsa, parte di mena da mem in Bonura, al Bike Marathon intorno al Parc Nazionale, al Romano di Scuria col chef della Corsa, Mario Riac. Oase is les dudes e vence cinch, vus weis u di al magazin da mesdi, quist vendre di als venciocia wurst. L'Alexi Baselgio mis insembele presentou las novitets, responsable pel cutnia Yvonne Simon, mia nom Tobia Faler, alla mezza voca in avent cu l'Angela Henry e las gratulaziums, edi pel momento dia, in avent un bel venderdi, iste bene.

0: las gratulazions.
1: Presentat il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione de Dots astu l'en prim gratulade dus jubilars tienne sci als 28 duest, al giuveno 22 ans, al secon 90. Se antres chais vus budjens nunzie, sedje quai via telefon, ne shonosa via messadi WhatsApp, shuvus lais gratulade jubilares de jubilars. Al microfon ze puspel Angela Hendry. Cordial benveni. Fabio Lehner de Zernetz, tiel moment a Boston, als Stadis Uni, festive schotz siu 22 avel anniversari. Per el vai nus sognule sondontes lingias. Ciar Fabio, tuot il bun per teis 22 avel cumplion, senda fortuna e contentezza at djevujain. Fa un bel di e bler success a Boston. Fin beim bot, derceu in Engiadina, salut de la patria at trametten teis Pin, Stefan, Corina, Dario e Sandro. E per Fabio Lehner, vendjevujain a canzun dels Rebels, eu les be.

Rebels cun eu les B pel jubilar Fabio Lehner de Zernetz che festive schot siu 22 anniversari. Augustin Candinas de Mont, sesenz alla Chiesa San Giuseppe Cumpa di Alz, cumplene schot 90 ans. E los revenu duas gratulazions. Oz astia Augustin Candinas festiva il 90 anniversari. Sin quai natalezi tot special gratulainus de cor e divisa in biaventira, buna sanadat e numerus bials moments de compagnia cheu e nies miets. Quai nievon duai portavi nevon plage, contentientia e bialas santupadas. Cordial salit de concusadentes e concusadents de tot il personal e maina casa de la Casa San Giuseppe. Alla seconda gratulazione. Car Augustin, preziau e bien amici. En in fetch bien ed extendiu artikel alla quotidiana de Dots, gratulescia Arnold Spescia a ti sintiu 90 anniversari. Eu prendo il bugien le cajun de fa il medem gest ossa via Radio Romontsch. Pia, cordiale gratulazione. Eu s'allegro con tai per quai di tot a parti e gevigela ti vinavon tot bien. In a menzion el artikel descrive tais co musicist e la cadetta de la scola cantonala. Eu va giu la cuida de suna de lezze zures sper tai e se regordel naturalmein cun incert quet de la, eu citeschel Arnold Spescia, legendara formazion de marcià de la cadetta cun musicants sur silvans in meglier che lauter. Fin del citat. Scossalit musical per tai divigliau il March Our Director de Frederick Bigelow, quai en conoscent March che nus vain sunau insemen il on 1957 alla Fiesta Federale de Juvenils a Turic. Fai quen Augustin. Avon 69 ans. Pren il salit musical ed ils auguris sco segn d'engraziament per tot il bien recirt de tai sco amic ed anterior collega, John Balzer Casanova Lax. A naturalmente tlainus, pel nevontavel de d'Augustin Candinas de Mont, el March Our Director sunau del Regiment 36, sot la direcziun de Prem Sergent Arnold Spescia.

Stefan Wagershausen et Alice cun Zuna am Feuer. Joan Sunu in Messa di Tiu Prelegia Fetbutgen. Gratulation per Leonora Minch de Zernetz, 82 ans. Chiara Nona, Mama e Sour. De tot cor leine gratula a tai per teis anniversari. Grazie fich per tot quai che tu fast per nus. Per teis ons et divijain blerasen da e fortuna e che pudaina passantar una pruna bels moments de compagnia insembel. Con saluts ed una branclada tia famiglia. Ich wusste, dass ich gratulat via Messadi. La numere del telefonin de studio è 079-200-70-07. 079-200-70-07.

From Kit con Underground Udiuco alles gratulaziuns. Oz festivesche la cantadura americana Leanne Rimes siu 44 anniversari. La cantadura da country a pop è nascida a Pearl, Mississippi, al 1982. Schon cun 2 ans ol anciet a cantà a Sutà ed è venida instruida in quelles 2 chausses. Cun 2 ans s'è se presentada ad ina show de talents e s'è antra la lurauter in teatr de musicals. E cun 9 ans s'è Leanne Rimes ida sen turnia cun siu bab. Ella o ediu 2 albums, tien se chantai sen plaza in als charts als Stadis Uni, siu playground hit e Can't Fight the Moonlight, tie venius duvraus al film Coyote Ugly. A quella canzun tat lainus diest, Leanne Rimes, tie festive shot siu 44 anniversari, cun siu hit Can't Fight the Moonlight.

La tensión cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels momenti da ciaccia e la sera, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: running, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande con No Tears Left to Cry. A nos vai na una gratulazione via telefon. Io dice buonasera, Antonetta Bosshardt.
2: Ciao.
1: Vossa gratulazione.
2: Mia gratulazione va per Steven Palmer, el star a Mosch, vegnat 45 anni. E a giuvis de cor tot il buon, l'air temp con ses ufans. E in a fitch bella saira, questa saira.
1: Sera dati fiesta?
2: È pezzo.
1: Non c'è un curante ciuno. Se è venerdì sera, sono già in un tic. Forza fa, in tic predici.
2: Puoi fare un po' fiesta,
1: con grande se le ufans? Con vils?
2: La più bella figlia è cresce nel 17, e lei è usa in Nuova Zelanda.
1: Ah.
2: E la mezzana è Nico e Stefano, 15.
1: Yeah.
2: E la piccina non sono nemmeno da tutti i miei cari, la vedi indisch.
1: Indisch, già, usci che i son di Luzon ti c'ha dormito il bab.
2: E spere.
1: A voi sai che vi già restò trais con temp per qua c'è il giubilar su una chitarra lo?
2: Precis, Steven è il chitarrista della quella band e quella band è dosa hai il 9 anno di situazione e sono da leggedina e hai na pensace cosa fa questa band per lei.
1: Exact, lutet lainus fej budien per Steven Palmer de Ramos del 40 chunavel temp resto trais. Grazie fej pel telefono, vine vaun in bide.
2: Grazie, ben dia.

Resto trais cun temp, gevijau de la Antonetta Bossart, ella ogratulau de Steven Palmer de Ramosch, che festive shots siu 40-unavel anniversari. Vostat lai zerter las gratulazions e gleiti venverdiau Lina, quai è la devosa chance, che vus lai zeon gratula, sedi quai via telefon 0800 20 21 30, ne via messadi 079 200 70 07.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas duas, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Cussei Gron vuol da ad pli persunas il drech da vota e la malaura che toce parts de la Svizra impedesce in qual sgol a Turic. Il Cussei Gron vuol integra meia persunas con una inabilitata giudicà e possibilità a quelles de pudai votà e de leger. Per quai ha il sordà la regenza l'incumbenza de realisà questa pretensiun. Il centun duai dentant specià de fa proxim spas finchi ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cinz centuns han già abolì l'exclusion de votà e de leger per personas con una inabilitat de giudicà trant Rauta, Genevra, Zug et Appenzell Dadens. Emplia il Cussei Gron decidi che sto esso possaivel de paia con dané blot tra taxas cantonales e comunales, prestazions ed il dieve d'infrastruttura. Pliras variantes de l'incumbenza in stades en discussion, le finale quella della partida al centro venida sordada alla regenza. Lezza era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davart l'acceptanza del Dané Blot lanciata al Cercle Dur. La forza elettrica che viene dalla Repower costa l'un proxim levet pli pauc. In una chiesada da 4 persone tipiche paia annualmente 20 francs pli pauc scol concern d'energia grigiun comunicescia. In pli introducesse la Repower in una nuova tariffa tenoste giun ed in una tariffa che lubesce de spustà formas del consum scocciaria l'auto elettric e nures pli bun marciades. Aura che portaria freida con tangiots parts della Svizzera, accompagnata fermvent, plera plievia e granella. Partit in ferm Murizia trant Rauta l'aeroport de Turic. Fin mezzi han instui annulà 27 partenzas ed atterraments ed isaia probabel culturiurs sgolds vegnan abolits, comunicesce la Societate Viatica Suisse. In stoppia quinta cun ratards. Il traffic sin via ed a via fia resta disturbà in parts de la bassa. Ed en il centun Argovia en in cines vishnanca Sangadina senza forza elettrica.
2: La meteo.
1: Il sentimento di cucchiai il sole è anche mincetante e di dat mo pauc su radis. La saira plovi l'ura dappertut ed è nel grigion centrale ed è nel grigion del sita tiera urizis pli ferms. La temperatura maximale è ozza quirata 26 gradi ed è samedenta 19 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Jelles trais, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Cussei Grand vuol da ad appli persunas il drec de votar e venire elegi. E durant la malaura ca tu chiapats de la Svizra e ina persona venida blessada greve maina nil centun Solothurn. Il Cussei Grand vuol integra meia persunas con ina inabilitate giudicia e possibilità a quelles de pudai votar e de leger. Per quai ha il surdale regenza l'incumbenza de realisar questa pretensiun. Il centun doa dentant speciade fa proxims pass finchi ne sumeianta proposta sin livel federal e tractada. In cins centuns han già aboli l'exclusion de votai de legge per persunas con ina inabilitate giudicia tran trauta Genevra, Zug ad Appenzell de Dens. En pli ha il Cussei Grand decidi che paia la taxa de parca o cumpra in biet de bus, tot quest infrastruttura de les Vischnankas e del Chantun duain ins era pudai paia cun de neblot. Pliras variantes de l'incumbenza en stades en discussion, la finale quella de la partida il center venida surdada alla regenza. Letz era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davanti l'acceptanza del Deneblot lanciata al Cercladur. Da tirs de Panadozza in due persone venite blessate per un accidente de via. Ier sera tirava in nome di 35 anni con un passagier sin l'accesso verso l'autostrada a Tredisch. En la storta dreccia là, aia l'automobilist pers la controlla de ses auto, quel saia d'ina scarpa si e le finale cupicia in avos in la via sin il tec. Quai comunicesce la polizia centunala. Il servetsch de salvamena transporta als dus omens blessats en l'ospital centunala Quira. Aura che porta aria freida contangia ots parts de la Svizra, accompagnada ferm vent, blera plievgia e granella. En il centun Solothurn ha ina planta cupiciada, blessa greve main ina donna da 42 anni, come ne chiesce la polizia. Il traffic sin via de via fiere sta disturba in parts della bassa. Ed en il centun Argovia en in cines Vischnanca Sangadina senza forza elettrica. Patid in fermurizzi an trantraut all'aeroport Turic. Fin mezz'dì hanno instruito 27 partenze ed atterramenti e di sai è probabile che il triurs golds vengano aboliti, come ne chiesce la società viatica Suisse.
2: La meteo.
1: Il suente mezz'dì cucchegge il soleil anche minchietante e di datmo paug su radis. La sera plovi l'ora dappertutto ed è nel grigion centrale ed è nel grigion del sito a tierra urizis pli ferms. La temperatura maximale è acquirata a 26 gradi ed è semedenta a 19 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR.
3: Just another manic Monday.
0: Con sempre verts.
3: What a day to blame it.
0: Scubrides. E hits.
3: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per dai. Per mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tot.

0: las novitats der RTR.
1: Ielas quater, jeu son Alexi Baseglia e quai dati de nov. El cussei grond vol che il centun e les vischnankes reguardien meier al dene blot. Di l'FC Thun e di l'FC Lugano fronten en la Conference League sin equipes sco Ajax e Roter Stern Belgrad. In sia sessiun de la Vusta, il cusei grond decidi jots, che paia la taxa de parcao, cumpra un bieto bus, tot quest infrastruktura de las Vischnankes e del Centun, van ins era puda un paia cun dene blot. Pliras variantes de l'incumbenza in stades in discussiun, la finale quella de la partida al centro venida surdada la regenza. Letz era s'exprimida contra l'incumbenza. L'incumbenza è stata in connex con una iniziativa davart l'acceptanza del dene blot lanciata al cercladur. La partita vert liberale grigiuna è per introducir il dritto di vujà con sedi gens sin livel cantonal. In una clara maggiorità dels commembres e delle commembres de partita a sostenir la parola ie per la facente che vende fin de settembre in votazione. Per le due iniziative federali che vengono in mais in votazione, l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione, hanno il svert liberals grigiuns decidi la parola na tenor la comunicazione delle partite. Cinc firmes che ingrasciano porcs stompaia una taxa da 410 mili francs, scola confederazione a pretendi. Qua ha decidi il Tribunal Administrativ Federal. Les firmes haien surpassà il dombe maximal d'animals lubi. Les firmes tocchen a dina persona e valen, ort vista de l'Uffizio Federal d'Agricultura, sco ina interpresa. In a controlla veve mussà che quell'entir interpresa veve surpassà il zons 2012 fin 2022 per bler il dombe maximal lubi de porcs engrasciats. Las firmas han argumentà che las lavurien indipendentamein. Ed anche in novità del sport, Palapè, dus club svizzers fan parte della fase della Liga della Conference League e Lugano va a Copenhagen e tun frontes in Ajax e Gent. Con Ajax Amsterdam serventun quest adversari ca saietà l'FC Sion or della Conference League. Autres adversaris de Thun en per exemple il Twente Enschede e ZSK Sofia. Ils pli ferms dels adversaris del FC Lugano en Roter Stern Belgrad del FC Copenhagen.
2: La meteo.
1: La saira plovi en les bleras regiuns del Grischun. I dat erin Cinzuritzis e localmein poi da Granella. Dama on eilen prima an crescts den Ivels, durant il di fai l'ura aura per part sulle Iva. La temperatura maximale de maun acquira tra 26 gradi e l'engiadina la temperatura maximale tra 19 e 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnes tra Rotenbrunnen in Rechenau in direzione Cuira. La ragione è memia bler traffic. In sto quinta con fino a 15 minuti da plitem de viadi. Colonna saier in direzione Sitz in la A13, guai 30 Tusan Sit e via Mala. Ed in la Val Calanca resta la via 30 Molina ed Arvigo Serrade per via Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Al Grischum ha sonnato il permesso della Confederazione di Trier passa 30 Lufs. Critica venuosa dalla gruppa Luf Svizzera.
2: Der Kanton Graubünden macht eine pauschale Entscheidung, indem er einfach alle Wolfsrudel auf seinem Kantonsgebiet sind, über Jungtierabschüsse regulieren will. Er macht keine Einzelfallentscheidung, er schaut nicht das individuelle Verhalten des Rudels an. Und das ist von uns aus gesehen klar falsch.
1: Nun wollen Sie diskutieren, Erkul Co-Chef der Uffizi der Charge Pestia, Adriana Arquint. Es zählt auch im September eine Elektion der Kombat beim Präsidium Kommunal. Christian Meuli will es usurpieren den Post der Barbara Eschbacher, quella will es restieren in Uffizi. Nun so dienst, c'è la Plattforma Demokratia Sell oder c'è fair con l'Elektion. E zieva la Katastrophe di Inundation in Nepal, ist la Ziffra delle Vittime erots crescida. Nun so discuria con dos Grischums, ci conoscen la Region.
3: Mich hat das sehr, sehr, sehr betroffen und bin immer noch betroffen. Ich schaue jeden Tag, ich schaue mehrmals im Tag, schaue ich die News an.
1: Unterdels ist der Fotograf Giancarlo Cattaneo de Samurezen, elens quinte de più della Region Pertucida. Al Mikrofon accompagna il Tobia Faler, già wüsch un interessant Magazin in queste Sondes. Il Parlamento Grischum ha sordo oz alla Regenza l'incumbenza di garantire la possibilità di pagare con raps bluets der spürtes in infrastruttura cantonella e comunella in Grischum. La Regenza va raccomandò al Parlamento di refusare la proposta. Sull'iniziativa cantonella ci pretende la possibilità di pagare con raps bluets intorno al cantum dall'iniziante Berta Caminada non è già la decisione da oz un giun influenza, c'è la non ritira l'iniziativa.
4: Ja, wenn ich das Treiben bin, dann ist die Regenz fast, das ist so. Aber ich habe ein paar Jahre. Al Pievel, lässt uns wie die Sätze.
1: Berta Caminada aspettò senza sulle risposte delle Vginenze, zieva wenn l'iniziativa in Oltrida. A Sell sorvegna la Presidente Comunale Barbara Eschbacher concurrenza della prossima elezione del 12 settembre. Christian Meuli soll schon mettere su sco Kunderkandidat. El der Presidente Comunale dal 2009 fin dal 2020. Per Meuli trova Sell de più integrazione della popolazione in decisions comunales. E la Vginenza stoppia tenere un ögl sulle finanze.
5: Ja, sind schon die Städte di Evaluation, ci sono certe idee. Che svezza però già oggi, per le finanze si sono nausche boomers, non si riva di realizzare tutto e che va ora per mettere priorità e di gestire in avanti, c'è porta in nuzzi per sé e c'è progetti su forza per mettere in avanti o stricere completamente.
1: Dopo l'elezione del combatto a Sell e da Christian Meuli udinzi in per minuti e due segnali dall'ora da dozzi in Svizzera. Ferm vent, temporels e tempesta e in ciaggiunò grands danz, pusses persumas sumnides ferides. L'Alexi Baselgia con le novità.
6: La polizia del Cantun Turic rapporta da donz da granelle vi da chiases da scola. 40 persumas, la grande parte ufanz, saen venits blessats. Donz aia era da vi da numerosas fenestras, autos e techs. In il Cantun Solothurn è una donna venida tucciata di una planta che è copicciata e tenò la polizia cantonale sai la blessata greve main. Erode il Cantun Argovia, Turgovia e Schaffusa arrivano annunzias da dons. A Birhardt in l'Argovia ha il stemprabita quattro picchias elettriche per terra, una è copicciata in un bieg di Mastern. Partite als Fermsurizi sanner il Traffic in via ed il Traffic de via 4. All'aeroporto Turician in Stricia diversi Golds. Il domba d'un frende sen les regions della Katastrophe d'inundada en il Himalaya en tant crescide simplique cinci an 40. La grande parte als motori sei da in il Nepal. In tutti scuren le autorità del Nepal e della Cina, da va 1500 persone sparides. Da quai seien circa un terzo persone dall'ester. Tenor il Ministeri del Turismo del Nepal an in spudi salva 117 turisti e turistes, la grande parte out dall'India. In vista l'undada disastrosa in il Nepal, alle cedaine da fortuna comincia a rimnare donazioni. Pliras organizacions che collaboran con la Cedaina de Fortuna en in acciunen in Nepal, uscia la Kruschkotschne Svizra et Helvetas. L'istorica grischun Sascha Zala è il nuovo presidente dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze della Storia. L'elezione del professor di Storia e direttore del posto per scrutazione d'Odis è succeduta durante il congresso del Jubileum per il 100 anni dell'organizzazione. Il Puschlavin Sascha Zala ha 56 anni e fa da più 9 anni parte della suprastanza dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze della Storia.
1: E noi tornenze c'è una volta dalla politica grigiuma. La regenza udita oggi davanti al Parlamento c'è l'introduzione dell'imposta individuale significa per il grigium. Il sovereno svizzero aveva detto in marzo all'urna da sci a quell'introduzione. La domanda da oggi aveva fatto la frazione del Center.
6: Tenò la regenza in radon 40.000 coniugals e da quei 25.000 paiataies con ufanz per tutiaten il grigium il plific dell'imposizione da taia individuale. Tenor in prima stimazione della regenza grigiuna costa la realizzazione della taglia almeno 10 milioni di francs al cantun. Il Consiglio federale prevese di introdurre la taglia individuale sin il 1 gennaio 2032.
1: E due sentine novità del sport, Balapé, due clubs svizzeri giovani in la fase della Liga, della Conference League, Lugano giova 30 rotter contro Copenhagen, Thun contro Ajax e Gent.
6: Con Ajax Amsterdam serventun quest adversari che sei il FC Sion or della Conference League. Autres adversari stetun per esempio il FC Twente Enschede e ZSK Sofia. Il spli fermst dal adversari del FC Lugano en

0: Als Porträts de la Katastrophe d'Ovazum in Nepal fem spavent.
1: Io sono traso puspei vide s'informainte che a miracchia che s'abbiau, da cocchia s'abbiau, a dia i fa schon veni mai trist, si a patacchia vide quella iaut che vivono sempre in fech contents.
0: David Berter es un de duos grischums, ci quinten ternus de lur experiences in la region Partuceda, e scucevemos intorn cus portrets actuils. Al prüm gordens osa, c'è ci des la situazium sün via e c'è ci allora fotternus in grischum.
2: La meteo.
3: La saira plovi en les bleres regiuns del grischum, i dater in cinsurizis e localma in poda granella. Da Mauna è l'emprima in crescita di Nivels, durante il dì fa l'ora aura per parte sulle ive. La temperatura maximale da Mauna quira tra 26 gradi e in giardina la temperatura maximale tra 19 e 24 gradi. La domenica è l'ora 10 sulle ive, versaire dati c'è là in uradi o bain in urizi. La temperatura è la domenica tra 20 gradi a Sameden e 26 gradi a quira.
2: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada A3 di già in direzione Sid sind pliers trajects colonnes, quai tranta Quira Sid e Rechenau e lura tanta Tusaun Sid e Via Mala. In direzione Nord sind l'A3 di colonnes tranta Ander e Via Mala ed era tranta Rotenbrunnen e Rechenau. Ad en la Val Calanca resta la via tranta Molina ad Arvigo, serrada per Vida Boves.
0: Al Chantum può decimere als Lus Juvens de Dude Ströps e lo Clapoglius Verde della Confederazione. La Nora Pfister o volia savair del co-chef dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia Adrian Arquint e della Gruppa Luf Svizzera scuccia la situazione con Luf Seggia Svilupeda, da specie Luf ven regolò in Grigium.
4: Silmeins trentoc Lufs Juvens. Tons ascem vinissità juon el Grigium. I uffici federali d'ambiente l'ubeu la domanda del canton per saver regolare nuovamente in modo proattivo il diembre dei lufs. Asci a Aschen, in trops con lufs giovens, dus tiarz de quels vinicitai. Senza Massi Bosch, co Adrian Arquint, il comandante di uffici de caccia e pesca del Grigium G.
5: La regolazione insomma è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la lot, con l'agricoltura, ma anche per mangiare una certa quantità di lufs.
4: Attualmente sanins de 59 lufs giovens el canton. Il diember s'avessi d'entone un crescer. Il zons vergai seggen certs cagneuls vini confirmai per il settembre. La regulazione viene uon puspei faccia con agit delle scacciadure e del scacciadurs durante il temps de caccia. Suenter in a sera di informazione, survegnen ils participants e les participantes la lubiancia de saver regular ils cagneuls. Sper ils 38 lufs giuvens, due il triep calderas dil grigium central vini eliminaus completamein. Quai ein, sper ils giuvens, e un dus lufs carschi. Tenor Adrian Arquint in una misura necessaria.
5: Per me c'è che non va in giro fino a altre zone, se non va fatta la domanda per sluppettare tutto in trip, che vuole un comportamento che ho da su, per esempio, se in cui scassi è surpassato, almeno usia misure di protezione.
4: Bo contents con il sviluppo attuale del canton Grigium, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manader dell'Unione Luf Svizzera.
6: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
4: La Regulation des Lufs Juvens insieme con misure per proteggere meglio le montagne, quei agitantongiù in gran effetto per l'agricoltura grigiuna, remarca Adrian Arquint.
5: Vince si sconguala le sciarpe dal 2022, in giocino di un radonto se crea 500 o sur 500, si può ridurre con l'introduzione della legge ci dire nuda adattata, io sono per 200, o se non passo in quel numero, che ci guarda ora questo anno se vaina.
4: malgrat la regulazione proactiva,

0: attiva è il diember de l'ufs carschius minchon. Tenor Adrian Arquint trovi per quei el futur masires per intervenir è un pi ferm.
1: La Nora Pfister su della situazione attuale con l'uf in Grischum. E dalla politica con l'uf ninsuos dalla politica comunella. Sell occupa des 12 settembre sia presidi comunel e delegge la suprastanza. Quedò in elezione de combat, Christian Meuli voles der cionir president comunel, Barbara Eschbacher, ci des der spössés ans in uffici, voles gugen trestir. Al Florin Johann rapporta.
2: Christian Meuli non es un nom inconcente in Vginentia. L'om pensionò o giamnò il comune de Sell durant du de Jans. Sia successium vava surpegliò la fin del 2020 Barbara Eschbacher ci des enciots in uffici. Ossa voles Meuli tornire la testa de Sell. El egia observò la gir politica dels ultims ans con un ögl critic. Tenor el mencia l'integrazione della popolazione in decisiums della Vginentia. Qui voles Christian Meuli müdir.
3: Integriert die Boot, trailliert, da war ein Dialog aviert, und nachher der in der Wos, nachher der in der Wend, und Seil, schulze, Transfer, in Futur, propi, boom, per Kommunen.
2: Isaia erde devaluir melder la situation finanziella, impostüt, schas guardas ils projets, cia la Vginentia o in stradò ils ultims ans, u schel anterior president Kommunil.
3: Gerd, in cianti il stei di devaluation, cia che so certes ideas, che svezza però già oggi per le finanze si sono nausche boomers non si riva di realizzare tutto e che va ora per mettere le priorità c'è di gestire in avanti c'è porta in nuz per sé e c'è progetti su forza per mettere in avos o stricere completamente.
2: Sper qui sai la popolazione di sel spartita in due svarts o c'è Christian Meuli. Per cui sei el ernie aktiv in la plataforma Democrazia Sell, ci existe da spün auf mais e ci ha proponia ad el e ulteriures 4 persumes per la superstanza. Per quels 6 sets in superstanza, candidescen Silvano Meuli ci des già in uffici i Freich, Cordin Vincenti e Zilge Giovanoli. Per ele is il böt d'unir der ciò il seliot e la seliotas il più centril.
4: Nu sessen zu sche una pitchna vschinencia Nus meins una bellisma finenche e che stu doch esser possibel ches discura un coloter ches podir las opinions per che che be ensemble rivains mus in avent.
2: Intent zum concentes las candidaturas dan of persumes, cinc de delas actualmente in uffici, per ils total 7 sets in la suprastanza. Per otas gremis comunels o la plataforma Democrazia Sell arcomandò candidats per la prossima legislatura de 3 ans a partir del 2027. Da decider o finilmeč la radunanza comunela de Sell il 12 settembre.
1: E del combat electorel a Sell, ninsuose tal combat del Nepal conta las conseguenzas della catastrofa da l'inundazium. Sieva l'ovazum d'andetta e la regione de confin, trenter al Tibet e il Nepal, vengono a s'aduna più clare le dimensioni della catastrofe. Il numero delle vittime venne intent indicato dalle autorità con ver 500, ver 1400 mems velen scusparies, trenter el saim gers turists. La Maria Fieli o discuria con dos grigiums, ci conosce la regione per tuceda della catastrofe.
5: Il fotograf da San Murezen, Giancarlo Cataneo, ha schon da Pietridisch ons in a ferma Koalition con il Nepal. El lavora là in differenz Projekts ca porgen medaginia alla Populazium e va duas gades allon al Nepal. El cagnoscia la Regium Rashua, da tiers al Himalaya, neu a Kalinundazium e Shabajeda.
6: Das Problem ist einfach, das Tal ist eng, hat sehr hohe Berge, wenn so eine Sturzflut kommt, wie da passiert ist, die geht bis 70 Meter hoch, scheinbar, habe ich gelesen, weil es ja keinen Platz hat unten im Bett für so viel Wasser und Schlamm. Und dann hat dort eigentlich niemand eine Chance, zum davon zu kommen.
5: El Grigium David Berter, der lavorat unter Autos von Guita Montugna, conosce il Nepal. El ha schon fatto diverse trekkings, ad è schon stau in la regione per toccata della catastrofe, che si catta a 100 km da vent della capitale nepalese, Kathmandu.
7: Quale io vivo anche in Sempel, Mettan Setztruffels, Graun, Ries, Viven, ich mein Pitage de Quickie, Produzation Sets. Quals Wich sind natürlich die Tiere der Laue, quales Kase sind lo natürlich eben Giades, für Exempel.
5: La via principale che a Manau traslava al Pertucada segge la ruta la più importante da commerci tra il Tibet e il Nepal, declara Giancarlo Cataneo.
6: Nepal hat kein Meer, es ist landlocked, sagt man dem. Und entweder wird das Zeug eingeflogen, was teuer ist für Importers in Nepal, also ist es auf dem Landweg viel billiger.
5: Ad in Konsequenza delles Inundaziums venia la ruta da commerci usa Mattia d'esser bloccata per plirs ons.
6: Die Strasse gibt es nicht mehr. Sie müssen jetzt von unten auf Strassen bauen, Brücken bauen, Material wegspülen, Häuser bauen. Man kann nicht einfach, es hat keine Strasse mehr, man kann die auch nicht wegwischen, wie soll ich sagen, frei spritzen. Das Zeug, erstens sind die Strassen nicht asphaltiert, also ist das im Gelände und die sind weggeschwemmt.
5: Per vede pliras pinches inundaziums e crudadas da Krapa, a quella ruta da Confin, schon pliras gades stuvini serrada els ultims ons. L'inundazium actuala se stende sur plica 160 km. Pia, in a distanza circa Sigreunda, scotreunter Musti e Schuol. Giancarlo Cataneo si gifit stucau della catastrofa. Ed el guita Montugna, David Perter da Segnas, se facenta fermament con la tematica. El vizza è parallela streunter la Svizzera ed el Nepal.
7: Quel che sta a Bondo, a von Imperanza, dose Chayon, el Lötschetta, la Blatta. Tirnusa è semplicemente controllato, ni survigilato, tot bia meir per quel che è a Bushigron. Ed in Nepal, Tibet, quei halt si lunghe distanze, si lunghe valse, massa culms, che è fegrev de survigilato, quals culms.
5: Ni la dimensione exacta, ni la ragione della catastrofe in nome del tutto clirides. Attualmente parten plirs experts del fatto che l'inundazione è venuta cagionata di una enorme lavina da crappa e glaccio.
1: La Maria Fieli sur da Lovazum d'Andetta e la regium da confin tra il Tibet e il Nepal. E che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumänsch, quist venerdì als 28 Wurst, responsabile per il contenuto esotz Livon Simon, l'Alexi Basel già mi sembra presentò le novità al microfono del Tobia Faler e zieva la mezza. Vengo a scuola un po' sportif, oggi con una prevista sul campionato mondiale di Schiss, in Schiars 170 a Cromontana. Spero che resti al Sandervi e già vi genovente una pacifica Saira su questa frequenza.

0: Bon Jovi, vers la fin d'evna, Culcianil Rumensch, in venerdì sera, quartans a sis, tempo per un per novità sportiva.
1: RTR Sport.
0: La settima tappa del Oz della Vuelta esida 150 km da Val d'Alba fino a Ramon Val de Linares. Guadagnò il norvegiais Andreas Leknesund, anzi collega del team e compatriot Tobias Johannessen. Per il norvegiais è oggi un dì d'elite nazionale, zieva c'è l'urraggio Harald e smorto in buon'ora con 109 anni. La vittoria di Leknesund e la seconda piazza di Johannessen è con quello era un po' una referenza al raggio. La civile tappa della Vuelta da de Mem Sanda, quella valore sur 171 km, da Pusol fino a Ceraco. Dal Balapes, Clerda Spioz, ci ci sono gli avversari dell'FC Thun, in la fase da Liga della Conference League. Thun giova 30 rotter contro il campione del record olandese Ajax Amsterdam. Gli altri avversari sono Gent della Belgia, Twente Enschede dell'Olandia, Hajduk Split della Croazia e ZSK Sofia della Bulgaria, Square Heart of Midlothian della Scozia. Per Lugano è sul programma 30 rotter in giù a Cesa contro Steila Kocna da Belgrad. Utro giova Lugano allora contro Copenhagen in Danimarca, Getafe dalla Spagna, Sint-Truidense dalla Belgia e Kauno Zalgiris dalla Lituania, Square Jablones o Jablones, dort in Ursku c'è la pronuncia quello in club della Cechia. E ter servet banduna al francese Florian Ayer, la squadra zieva be un an, la tacete da 29 anni muda in la prima liga turca ter Koseali Spor. Ayer da regna della stede 2025, nodal club francese in la Ligue 1 Auxerre, vi ter servet a Ginevra.

0: Il di der RTL.
1: Oz cu nursin cadisch. Il Grischun ascia regulà 12 dil 16 trops de lufs. La Confederazione ha approvau tot las dumondas che il canton veva fac. Novendi am 1 settembre valon quellas ad e uon ascian cacciaduras e cacciadurs scolai sostenì la regulazion dils lufs. Concret vin ils trops cansur niu canieuls uon reduzi cun sita dus tierz dils lufs giuvens. Ed il triap calderas e il Grischun central esi preveu d'eliminar del tot per vede scarps d'animals de nitz cheren protegi cum esires correspondentes. Tenor gli uffici da caccia Grischun vegni piesetau 38 dils 59 lufs canieuls el Grischun e dils dus lufs carschi da Calderas. A Seglia l'Engiadina ha dati elezioni da combat pel sit in suprastonza cu sel scola a commissione da gestion. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Segl, candidescia cun 8 personas. Alla testa è Christian Moilisch co candidat pel presidi. Ulteriuras 4 personas candidescian per la suprastonza, 2 personas pel cu sel scola a 2 per la commissione da gestion. L'elezione è il 8 de settembre. Cantune Vischneuncas duem procurar quien sappi pagar e cun danes bluts, quae ton taxas de parcar, compra bigliets de bus, ni insomma, quel cusel grona surdau alla regenza, scegè, calezza era sedustada incontro quella. Ade el cusel grona e niu oz, che la Confederazione ad moniu la regenza Grischuna per la decisione de dus a pretender in extract il register penal, se si ci demanda la rubiancia de dimora. Quei mondi incontro la convigna della libera circulazione de personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza di quei. Ci lunge il tema per oggi venerdì sera, di oggi vigileon in abbiala serata.
2: Il programma della Saira, quarti alle 6, sternus, guardiens fino alla mezza, il primo ci nota sulla situazione con l'UF. Il Grischun mostra niente di meno il permesso della Confederazione di Trier, passa 38 l'UFs, critica vignosa dalla gruppa l'UF Svizzera, scuccia la tuna, quella holdings in un per minuto. E non svenza di scuria Ercol Co-Chef dell'Uffizio di Ciaccia e Pescia, Adriana Arquint. E non sgordenzi in avent, c'è ci vignozzi l'emissione della musica instrumentale, ozum quels Dorfspazen Oberegari ci presenta per noi l'ur musica prediletta. Mio nome è Tobia Faler, già vis un'interessante e divertente la mezz'ora su questo canale.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll, musica della Scozia, vende di Saira Zivala 6. Al centum po' di mene decimera als Luvs Giuvens de Dude Ströps in Grigium e lo clapoglius verde della Conferazium, la Nora Pfister ovolia savar del co-chef dell'Uffizi de Ciaccia e Pescia, Adrian Arquint, e della gruppa Luv Svizzera, scuccia la situazium con Luv Segia Svilopeda, da specie Luv Ven Regulo in Grigium.
1: Silmeins trentoc Luvs Giuvens. Tons aschen vinissità juon el Grischun. I uffizi federal d'ambienda l'ubeu la demanda del cantun per saver regulada novamein moda proactiva il diember dils lufs. Aschia aschen, en trops cun lufs giuvens, dus tiarts de quels vinissità. Senza Massi Bosch, co Adrian Arquint, il comanader di uffizi de caccia a pesca del Grischun gi.
2: La regolazione insomma è necessaria per poter garantire forse la lunga vista in una certa coesistenza con la lot, con l'agricoltura, ma anche per mangiare una certa quantità di lufs.
1: Attualmente sono in 59 lufs giovani nel cantone. Il diember si avesse d'entone un crescere. Il zons vergai seggen certi cagnelli vini confirmai per il settembre. La regulazione viene un po' più facile con l'agito delle scacciature e delle scacciature durante il tempo di caccia. Su una serie di informazioni, sorvegnano i partecipanti e le partecipanti la lubiancia di saper regolare i cagnelli. Spera il 38 luvs giovani, due il trip caldera del Grigion Central viene eliminato completamente. Quai ein, spera il giovani, è un dus luvs carci. Tenor Adrian Arquint in una misura necessaria.
2: Per me, c'è una nuova domanda la domanda per sluppettare tutto in trip, che vuole un comportamento che da su, per esempio, se in questo caso si surpassa almeno due misure di protezione.
1: Bo contento con il sviluppo attuale del canton Grigion, con la regolazione proattiva, è David Gerke, il manager dell'Unione Luf Svizzera.
3: Man muss eigentlich jedes Rudu individuell beurteilen. Es gibt Rudu, die tatsächlich Konflikte verursachen, aber es gibt auch Rudu, die eben keine Konflikte verursachen. Zugleich haben wir im Kanton Graubünden ein Problem mit hohen Schalwildbeständen, vor allem mit vielen Rothirschen, wo der Wolf natürlicher Regulator ist von diesen Beständen. Darum sollte man insbesondere in diesen Rudu, die eben keine Schäden verursachen, auch die ökologische Rolle des Wolf stärker gewichten.
1: La Regulation des Luvs Giuvens insieme con misure per proteggere meglio le montagnere, quei agitano giù un gran effetto per l'agricoltura grigiuna, remarca Adrian Arquint.
2: Vince si sconguala il Sciarps dal 2022, in giocino d'erano radonto, se crea 500 o sur 500, si può ridurre con l'introduzione della legge ci d'erano adattata, io sono per 200, o se non passo in quel numero, se ci guardare quest'anno, se vai.
1: A malgrat la regulazione proattiva, è il diember de lufs carceus mincion. Tenor Adrian Arquint trovi per quei il futur masires per intervenir è un pi ferm. Al

0: Pacific in pala fin d'evna, col Chanel Rumensch. Ad ogni venerdì sera ven coda venda alle 6:30 l'emissione con musica instrumentale ed oggi da con emissione speciale. Remo Meier es cresce su a Santa Maria ed el suona tals Dorf spazen Oberägeri. El e ses collegas mi sin sembel un'ura con musica instrumentale divertaivla.
1: Mis nom es Remo Meier de Santa Maria. Er stund es spebler sans a Luzerna e es spede jans passi sunner la tuba per als Dorf spazen Oberägeri. Als prossim punkt kulminant es l'inscunter de Chapellas de Musica a Schüpfheim als 23 de September. Es ha volaut esser in erda live per un de nos concerts, si ci dauert tot las informaziuns sin nosa pagina di internet dorfspatzen.ch.
0: L'instrumentale da questa sera culs Dorfspatzen Oberägeri e Remo Meier ci descrisce su in Valmisteir. L'instrumentale comincia in pochi minuti alle 6:30. Vosta glas il programma della sera sul Chanel Rumensch Edi Plemet già a dia parot. Mio nome Tobia Faler e già vi giù a sinavento una pacifica sera, una fitch bella fin d'evna. Iste bene.

Jeu sprech, che vo vet plaschairvi da nos program musical. Nos prossim punct culminant es l'inscunter da chapellas de musica a Schüpfheim als 12 e 13 de settembre. E che vo laut esser in da live per un de nos concerts, che chattavot tot las informaziuns sin nosa pagina di internet dorfspatzen.ch. Jeu se ja wünsch una bella saiera e forse fin ben bot uniada. Un salut musical Remo Meier alias Tuba Meier. Arrivai!

0: RTL, l'instrumentale. La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktore de musica, Dominic Pole.
1: Listen.

0: Il di dal RTL.
1: Oz con ursin cadisch. Il Grischun ascia regulà 12 dils 16 trops de lufs. La Confederazione ha approvato tutte le domande che il Cantun aveva fatto. Nel 1 settembre valen quelle ad EUON ascian cacciaduras e cacciadurs scolai sostenì la regolazione dils lufs. Concret vengono gli strops, canzurniu cagneuls, won reduzi con sita dus tierz dils lufs giuvens. E del Triap Caldera, sel Grischun Central, esi preveu d'eliminare del tut, per vede scarps d'animals da nitz, che erano protegi come esires correspondentes. Tenor gli uffici da caccia Grischun vengono piesitau 38 dils 59 lufs cagneuls del Grischun e dels dus lufs carschi da Calderas. A Seglia l'Engiadina ha dato lezioni di combattimento per il sito in soprastanza con la scuola a commissione di gestione. Il NIEF Movement, Plataforma Democratica Seglia, candidesce con 8 persone. Alla testa è Christian Moilisch, co-candidato per il presidi. Ulteriori 4 persone candidescono per la soprastanza, 2 persone per il Cusel scuola e 2 per la commissione di gestione. La lezione è il 8 di settembre. Cantune Vischneunkes due in procura che in sappi paga e con danes bluts, que ton taxas de parca, compra biglietz de bus, ni insomma, che il cusel grona surdau alla regenza, scegè, calezza era sedustada incontro quella. Adè il cusel grona e new oz, che la confederazione ad moniu la regenza grigiuna per la decisione da dus a pretendere in extract il registro penal, se si ci demanda la rubiancia da dimora. Quei mondi incontro la convigna della libera circolazione de personas. Il consigliere governativo responsabile, Peter Payer, ha detto che il consigliere Gron deve più in conoscenza di quei. Se non c'è il tema per oggi venerdì sera, gli oggi vigileo in abbiala serata.
0: La Saira del RTL con scoferides hits e sempre verzi. Musica non-stop.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta il Zuns, diventa un gross hit. Ed è l'ora per la perpetua data. RTL. Perché la musica è da casa.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un reverend, il qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwend. Ses plät tagliaivan scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un schfletsche disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetsch.

Negin sa de domenica peder. La veta è schinura senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca e negin sa contart che gli oi.